0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

la notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo del Buio in via Vivaio 7 e abbiamo due ragazzi. Si chiama uno Thomas, buongiorno Thomas.
3: Grazie, buongiorno.
0: E l'altro invece?
4: Curità.
0: Curità. E allora, Thomas di che è italiano, vero?
3: Sì.
0: Tu sei di dove?
3: Io sono nato, vivo a Falotte, diciamo.
0: Sì.

0: Che provincia di?
1: Provincia di Como.
0: Di Como, invece Culida?
2: Cioè, io sono nato in Sri Lanka, però cioè, sono venuto in Italia
0: quando eri
2: più o meno 9 anni fa e adesso abito a Como in via Zezio 18.
0: Va bene, quindi Culida e Thomas, di che scuola siete?
1: Siamo di Cometa, facciamo il secondo anno di falegnameria.
0: Ah, molto bene, è una cosa che mi piace molto, tagliare con legno e altre cose. Terrò presente, non si sa mai dovessi ricostruire qualcosa. Allora, come è stato per voi questo giro nel dialogo? Vi siete divertiti? Cosa vi è piaciuto? Cosa invece non vi è piaciuto?
1: È stato molto particolare, soprattutto la prima stanza dove c'era la natura, il bosco, sì. Era stata veramente un'esperienza unica.
0: Ecco, per te, secondo te gli animali erano veri o registrati?
1: Registrati.
0: E le piante?
1: Le piante erano vere invece.
0: Perfetto, invece per Culida?
2: Sì, cioè anche per me è stata un'esperienza nuova, bella, cioè come nella prima, seconda, cioè in tutte le stanze scoprivo cose nuove, come come i quadri non riuscivo a capirli subito, però dopo un po' mi abituavo e quindi riuscivo a capire cos'era.
0: Ecco, per esempio cos'è che hai visto tra i quadri che ti è piaciuto?
2: Cioè come il... come si dice?
0: Hai visto l'Italia per caso?
2: Sì, il Duomo di Milano. E poi una costruzione dell'Egitto.
0: Ah,
2: che,
0: ecco.
2: Tempio greco.
0: Ah, ecco, quindi insomma,
2: quelle robe lì è stato interessante. Un pochino, sì.
0: E invece, come vi siete approcciati alla parte dove c'erano praticamente la frutta, il mercato?
1: È stato molto, cioè, come dire, molto particolare, perché normalmente sei abituato a vedere il mercatino, lo vedi e non ci fai troppo caso, però sì. Effettivamente toccare la frutta è molto difficile capirla se non la vedi. Ti devi basare molto anche sull'olfatto per capirlo.
0: Quindi voi avete annusato un po' questi aranci, queste
1: sì,
0: zucchine,
1: esatto.
0: Avete portato al naso per sentire com'erano.
2: Esatto,
0: sei riuscito a riconoscere?
2: Cioè, sono riuscito a riconoscerli un attimo con il tatto, perché cioè, sono un pochino abituato comunque con la frutta. Cioè, comunque con il tatto ho riconosciuto la zucchina, la mela.
0: Bene.
2: Mi sembrava che c'era anche una carota, qualcosa così.
0: Sicuramente c'è un po'
2: così,
0: di tutto.
2: Sì.
0: E invece nel traffico com'è andata Culida?
2: Cioè, nel traffico, allora, all'inizio, appena sono entrato, ho visto la moto, cioè sono riuscito a toccare e sentire che era una moto.
0: Sai che moto era quella?
2: Forse un Harley Davidson.
0: Sì, giusto, bravissimo, complimenti.
2: E
0: invece la macchina?
2: Una Fiat Panda.
0: Ma siete proprio bravissimi, insomma, insomma, anche non vedendo avete visto tutto praticamente. Bene, invece nella parte del bar, cos'è che avete consumato, che cosa?
1: Allora, io ho preso dell'acqua tonica, mentre Culida ha preso una Coca-Cola.
0: Quindi così. E poi avete fatto delle domande alle guide.
1: Esatto.
0: Ecco. E allora, volete fare anche qualche domanda a me, visto che comunque io sono il proseguo della trasmissione?
1: Esatto.
0: Che domande volete fare?
1: Come fai, nonostante il tuo problema, a lavorare nella radio?
0: Per me è stata una passione da quando ero bambino, però per esempio adesso io stamattina sono venuto, poiché faccio il giornalista in queste radio a Milano e anche in tutta Italia, e mi monto e mi smonto tutte le apparecchiature, infatti le faccio io, infatti tra un po' quando andrò via le smonterò io, e è una passione quella mia, quindi tra cavi, cuffie, altre cose mi sento abbastanza padrone. Ancora qualche domanda volete?
2: Cioè, come fai a capire cosa connettere, cioè per registrare le robe così?
0: In linea di massima le prime volte mi faccio spiegare da chi vede che c'è scritto in, out e tutte queste cose qua, poi dopo insomma gli spinotti li riconosco, insomma riesco a ricordare, poi i mixer sono da 4-5 canali, non è che sono tanto grandi, ecco. Comunque per me è stata una grande passione, ancora adesso lo è, ecco, perché oggi dopo tanti anni di lavoro nelle radio private, anche come lavoro ed altro, anche alla mia tenera età che ho adesso, continuo a fare questo lavoro perché mi piace, mi affascina e mi piace essere con voi, intervistare le persone, sapere quello che dicono nel mondo, anche per migliorarlo il mondo, perché comunque il ruolo del giornalista è anche quello di intervenire quando le cose non vanno. Infatti io, se c'è qualche problema in giro che ha a che fare con i disabili, con gli ostacoli, altre cose, me ne occupo e faccio dei servizi, me ne occupo anche a livello radio. Bene ragazzi, un'ultima domanda e poi ce ne andiamo perché il tempo corre.
1: Okay. Sempre parlando del tuo, diciamo, problema.
0: Sì.
1: Sei mai stato, diciamo, triste o hai avuto un'autostima molto bassa sapendo il tuo problema?
0: Beh, sì, volete sapere quando sono stato qualche volta triste?
1: Sì.
0: Perché tante volte noi quando ci si prova con una ragazza, no? dice ma la ragazza alcune volte dice: ma sai, voglio essere amico, non voglio essere una tua ragazza. È perché purtroppo a livello tecnico dobbiamo essere anche molto obiettivi. È molto difficile che una persona che è cosiddetta normale possa vivere, possa innamorarsi anche di un disabile. Io che ho fatto radio tanti anni, io mi ricordo che quando facevo radio ed ero ragazzo, 17-18 anni, la mia voce piaceva molto, avevo tante telefonate: sai, mi piaci, sono innamorato di te, vieni, ci incontriamo, faremo questo, faremo quello. Poi quando andavi ad incontrarle con un amico, perché io da solo non potevo andarci, al momento si trasformava magari tutto in amicizia. Poche volte effettivamente ho avuto che qualche ragazzo effettivamente innamorata è stata innamorata veramente. E così oggi è la realtà, ragazzi. Io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo a presto.
1: Grazie
0: le vostre domande, se volete, le facciamo dopo a microfono spento. Ciao ragazzi, a presto.
1: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre nel momento in cui si parla di gioco degli scacchi, e sapete che per giocare a scacchi intanto ci vogliono i giocatori, le scacchiere, gli arbitri. Ma per noi non vedenti sono molto importanti le persone che ci accompagnano durante le nostre partite, per le esigenze qualsiasi, sete, fame, altre cose. E infatti qui abbiamo un componente dei Lions Club, Milano Brera. Buongiorno signor
2: Antonino Battiato.
1: No, stavo pensando a Battiato perché stamattina la signora che mi ha battuto a scacchi ha detto che Battiato mi porti fortuna, perché oggi era il giorno della nascita di Franco Battiato, quindi insomma le coincidenze sono varie. E tu Antonino, come giochi a scacchi intanto?
2: Purtroppo no, da ragazzo sì, ma adesso non più, perché ho dedicato la vita al lavoro. Ecco. Adesso sono in pensione e la dedico al volontariato.
1: Ecco. E come lavoro che faceva nella vita? Visto che...
2: Combinazione, ero nel campo dell'ottica.
1: Ah, quindi nell'ottica dei ciechi. Perfetto, vuol dire che si occupava di stringere le stanghette degli occhiali oppure no?
2: Misurare le diottrie. Colorazioni, lenti protettive per non far venire la catarrata, sempre nel settore.
1: Io ai tempi miei ho avuto il glaucoma, non mi avrei servito di nessuna cosa, credo. Comunque, sicuramente hai dato una mano a tante persone che hanno avuto problemi ottici in questo caso. E invece nella pensione sei iscritto a questo gruppo dei Lions?
2: Sì, sono un Lions perché ero già un volontario. Poi ho assistito alla donazione di un cane guida per un non vedente,
1: sì,
2: e allora ho detto da grande farò il Lions, perché l'ho trovato una cosa nobile, perché era una ragazza di 17 anni e con questo cane che la portava a scuola, la portava, certo, nei negozi, e ritornava alla vita, insomma, due occhi in più. E questa è stata la mia passione. Adesso sono responsabile presso l'Imbiate, dove c'è il nostro centro di addestramento, sì, cani guida. Sì, sono stato un puppy walker, ho istruito un cagnolino
1: da piccolo, sì.
2: Da piccolo, sì, l'ho portato ai giardinetti, sull'autobus, in metropolitana, in maniera che poi quando viene affidato a non vedente,
1: agli istruttori, prima degli istruttori,
2: sì, prima degli istruttori,
1: sì. E quindi lei crede nel cane guida? Cioè,
2: sì, fortemente, fortemente, ci credo fortemente.
1: Anche se
2: non è facile, ci sono dei problemi. Se devono amalgamare le persone, ma noi siamo abbastanza organizzati, ecco, perché il non vedente viene presso la nostra sede,
1: certo, sì.
2: Noi che siamo, diciamo, gente normale, puppy walker, una volta al mese portiamo il cane per essere istruito,
1: sì,
2: e lì lo istruiscono e istruiscono noi. Per esempio, una delle cose banali è quello di insegnargli a non mangiare subito quando gli porti la ciotola con il mangiare, in maniera, sì, che questi, siccome diventano grandi e pesano anche 60 kg,
1: sì,
2: potrebbero alzarsi in piedi e far cadere il non vedente. Sì. Allora mangiano a comando, gli metti la ciotola, vai in cucina, torna indietro e gli dici mangia, e lui mangia. Sono intelligentissimi.
1: E in genere che razze sono? Io dico che marca, comunque che razze sono i cani?
2: I nostri sono Labrador.
1: Tutti Labrador,
2: sì.
1: Bianchi o neri o anche
2: colorati. E poi c'è anche qualche Golden Retriever, ma il 99% sono Labrador.
1: E in linea di massima quanti cani all'anno si assegnano?
2: Un 100 cani riusciamo a dare, cani, sì.
1: E un cittadino qualsiasi che volesse dare una mano o altro, cosa può fare? Potrebbe dare forse il 5 per 1000, l'8 per 1000?
2: Esatto, può dare l'8 per 1000, 5 per 1000 e fare delle donazioni. Noi per esempio abbiamo avuto un socio,
1: sì,
2: che è deceduto, era agiato e ha lasciato nel suo lascito testamentario, siccome il figlio aveva più soldi di lui, gli ha detto: dono due cani guida alle inviate, in maniera che dopo voi donate questi cani in memoria di me, perché un cane guida viene a costare sui 24.000 euro.
1: Quindi mi ha anticipato nella domanda, quanto viene a costare un cane guida? 24.000.
2: Sì, perché 12.000 li mette l'associazione dei Lions, e 12.000 tramite i club organizziamo delle scene benefiche e riusciamo a tirar su dei soldi. Siccome siamo un 1.600 club qui solo in Lombardia.
1: 1.600, sì. Incredibile. Senti, qual è un sogno che hai nel cassetto, Antonino?
2: Riuscire a essere utile alla comunità, perché sono stato fortunato nella vita, ho avuto una grande azienda di successo e adesso vorrei dare un po' di fortuna alle persone che ne hanno avuto un po' meno.
1: E sicuramente noi ne avremo bisogno per fare altre interviste, ma anche per altre cose che ci vorrei raccontare. Grazie Antonino e buona giornata.
2: Ti ringrazio, buona giornata.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di LVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Anche questa mattina siamo a Milano nell'Accademia Scacchi in Via di Amicis 17 e questa mattina abbiamo un signore che ieri mi ha battuto giocando, il signor Luca Crocioni.
2: Buonasera, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora caro Luca, ieri più volte mi hai proposto la patta. Come si dice, io
2: propongo.
1: Io ho detto voglio vincere, e poi alla fine ho perso. E quindi, da quanto tempo giochi a scacchi, Luca, e chi ti ha dato l'idea di dover giocare a scacchi?
2: Ma allora, io gioco, diciamo, ufficialmente da circa 2009.
1: Quindi sono 15 anni.
2: Una quindicina d'anni, però diciamo che ai livelli attuali gioco da circa un paio d'anni.
1: Diciamo che ti stai un po' esprimendo meglio col gioco, che ti alleni, fai.
2: Beh sì, anche perché diciamo che gli altri tornei li facevo quando comunque non avevo allenamento, giocavo una volta l'anno, quindi ecco. Non ero preparato chissà che, poi senza contare che io non ho mai fatto corsi, sono un autodidatta.
1: Ma giochi così senza pensare al gambetto oppure alle
2: no,
1: cose?
2: No, io in base no.
1: Siciliano, queste cose no. Come me. Senti, ma nel tuo caso, perché sei anche tu, fa parte dei Cicanti, insomma, di quello, come i nostri ascoltatori vogliono sapere come in genere il non vedente perde la vista, perché siete in tanti, ci sono tante varietà di perdere l'uso della vista. A te come è successo?
2: Il mio, a parte che sono stato sempre ipovedente, quindi sì, fino a circa 12 anni fa più o meno, e diciamo che l'ho persa per causa farmaci,
1: quindi
2: del tutto, quindi mi hanno aggravato la situazione che avevo del glaucoma. E
1: quindi attualmente sei allo 000 oppure qualche ombra, luce?
2: Riesco ogni tanto a percepire qualcosa di luce, ma purtroppo non sempre.
1: Una tantum.
2: Sì, purtroppo sì.
1: Ecco. E nella vita che mansioni di lavoro svolgi o svolgevi, se sei in pensione?
2: No, lavoro tuttora al momento e lavoro in tribunale come centralinista.
1: Quindi il tribunale di Perugia.
2: Sì.
1: Quindi un perugino centralinista. E nei tuoi hobby mi pare che non hai solamente gli scacchi.
2: No, faccio attività sportiva, sono presidente di un'associazione sportiva per non vedenti.
1: Ovvero?
2: Pratichiamo lo sport dello showdown. E diciamo qualsiasi altro tipo di gioco che ci possa aiutare a sviluppare i nostri sensi. Anni passati giocavamo a Torbal, e sono stato uno dei pochi a proporre aspetta, com'è che si chiama?
1: Un gioco diverso? La lotta?
2: No, stavamo proponendo, c'era un progetto che per il momento poi si è fermato, quello dello sparo con la carabina per i non vedenti.
1: Sarebbe una cosa interessantissima, io sarei un grande miratore. Vabbè, niente, tra l'altro
2: però è un progetto con il comitato paralimpico che al momento si è fermato.
1: Se non si ferma, io ricordo che ho sempre un colpo in campo. Un'altra cosa, ricordiamo anche a beneficio, perché noi abbiamo intervistato anche la signora dei guanti, la signora Meneghini, la signora Guanti Meneghini, che insomma è servizio, noi li forniamo, il Cecantibus li ha sempre a casa, un paio di guanti in più di vario genere, anche le racchette, perché il Cecantibus ha un sacco di racchette vecchie che ha ottenuto, visto che ha appeso la racchetta al chiodo, però ancora si occupa di guanti e di altro. Lo ricordiamo, visto che è una società, non è una pubblicità, è un servizio che diamo agli altri. Senti Luca, un sogno tuo nel cassetto qual è?
2: Sarebbe quello
1: di rivedere, che tutti vanno dicendo.
2: Ecco, quello purtroppo non è più possibile, però diciamo che il mio sogno già da vedente era quello di andare in Giappone.
1: Ah.
2: Però certo, ora come ora, boh.
1: Vabbè. Bene, allora con questo sogno ci salutiamo e ci sentiamo le prossime volte, perché non è detto che non ci incontriamo in qualche torneo di showdown, altre cose, e rifaremo una seconda
2: o di scacchi.
1: Anche di scacchi. Alle prossime. Ciao.
2: Ciao a tutti.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Oggi abbiamo sempre al dialogo nel buio, in via del Vivaio 7. Abbiamo Pietro e Lorenzo. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Pietro.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, voi di che scuola siete, ragazzi?
2: Noi facciamo la scuola licei di Sant'Alessandro, facciamo scienze umane.
1: Dove, in che città?
2: Bergamo.
1: Ah, Bergamo, quindi sono da Milano, da Bergamo a Milano qui per... Allora, chi vi ha suggerito di venire qui al dialogo nel buio?
3: Ci ha suggerito la nostra scuola proponendoci questa esperienza che noi abbiamo accettato molto volentieri.
1: Ecco, allora Lorenzo, qual è stato per te il momento più bello della passeggiata al buio?
2: Penso i giochi, dove c'era questo tavolo, abbiamo fatto qualche gioco e comunque siamo stati un gruppo molto unito e molto bello.
1: Ah, quindi vi siete divertiti abbastanza?
2: Sì, sì.
1: Ecco, che gioco avete fatto? Il gioco della palla?
2: Abbiamo fatto sia quello della palla sia quello degli animali.
1: Com'era il gioco degli animali? Io forse non lo ricordo.
2: Era difficile capire gli animali perché alcuni erano un po' strani, un po' ambigui.
1: Ah, ho capito. E invece Pietro?
3: Per me è stato il momento iniziale dove eravamo in questa foresta simulata.
1: Sì, sì.
3: Dove abbiamo toccato piante, dovevamo indovinare che tipologia erano e annusarle.
1: Ma le piante erano vere o false secondo te?
3: Alcune false, alcune forse più tendenti al vero, poi non lo so.
1: No, le piante erano tutte vere, mentre gli effetti erano
3: falsi, sì. Prima che erano proprio nella natura immersi, simulato.
1: Ecco, si sentivano degli uccelli, che strani uccelli che ci sono, eccetera. E invece tu hai gli odori, li hai sentiti, per esempio, hai sentito l'odore del caffè?
3: No, quel caffè no, non ho sentito l'odore. No,
1: non è capitato di sentire l'odore del caffè. E invece nella casetta avete toccato varie cose, avete toccato anche una chitarra per caso?
3: No, chitarra no, abbiamo toccato delle lettere con delle frasi dove non siamo riusciti a
1: comporre. Vabbè, però pian pianino. E invece nella parte del traffico come ve la siete cavati?
3: Ah, lì è stata forse anche una delle parti più divertenti perché eravamo in un mercato e dovevamo toccare degli oggetti, indovinandoli, e c'erano oggetti proprio anche della frutta dove non ti aspettavi di trovarla. E anche poi quando bisognava attraversare sempre questa strada qua, con il rumore delle macchine, c'era un po' anche impressione.
1: Ecco, Lorenzo invece per caso ha visto il ponte tibetano?
2: Sì, sì, l'abbiamo provato e ci siamo anche divertiti.
1: Vi siete un po' mossi sul ponte tibetano?
2: Avete
1: un po' di paura di cadere?
2: No, quella no.
1: Paura di cadere, niente. E invece vediamo com'è andato il bar per Pietro. Per Pietro, com'è andato per te il bar?
3: Allora, il bar è stato un momento molto bello perché abbiamo potuto conoscere meglio la nostra guida, Roberto.
1: Sì.
3: E soprattutto fargli delle domande più personali, dove è di curiosità nostra.
1: Ho capito. E invece avete bevuto cosa?
3: Io la Coca-Cola.
1: E invece?
2: Io una lemon soda.
1: Una lemon soda, quindi niente. A questo punto io, come Roberto, vi dico: fatemi delle domande personali, io vi rispondo, perché comunque anch'io sono nell'ambito della cecità da tanti anni. Ho iniziato a non vedere da quando ero bambino, però la vista l'ho persa a 10 anni totalmente, quindi un po' ricordo i colori, un po' ricordo le altre cose. Allora, se volete potete farmi un paio di domande a testa.
3: Lei ha detto che ci vedeva prima?
1: Sì.
3: Un poco. Come è stata la grande differenza di perdere la vista totalmente?
1: È stata una questione di abituarsi, perché sapete che quando si vede e poi non si vede più, all'inizio c'è lo sconforto. Solo che per me non è stato tanto pesante perché ero già in un istituto dove c'erano dei bambini non vedenti, e quindi c'erano già delle persone che non vedevano. Io, man mano che di giorno in giorno la mia vista si assottigliava, dico: beh, anch'io farò la fine di questi ragazzi, quindi giustamente. Ed ero abituato, insomma, ero già pronto per il passaggio. Mentre per chi perde la vista all'improvviso è diverso, perché automaticamente praticamente si trova in un buio assoluto all'improvviso, ed è anche difficile a livello psicologico inizialmente risolverlo.
2: Hai avuto tante persone che ti hanno aiutato nel corso di questi anni? O...
1: Allora, io devo dire la verità, una delle prime persone che mi ha aiutato nella vita, perché comunque ero un non vedente calabrese, venuto nel primo istituto di Napoli dei non vedenti e non sapevo una parola di italiano, la prima persona che mi ha dato un aiuto e mi ha dato un gran conforto, anche se vedevo ancora un po', è stata la mia insegnante di pianoforte, che addirittura io prima, ragazzi, non sapevo neanche cosa fosse il pianoforte. Questa professoressa dice: ma sai, tu hai le dita lunga, potresti suonare il pianoforte. Dico: ma scusi, professoressa, cos'è il pianoforte? E lei mi disse: vieni che te lo faccio vedere. E da quel momento per me è iniziato un mondo nuovo, perché sono rimasto sempre tra le note, ancora adesso canto, suono e mi piace molto la musica. Se non fosse stata per questa maestra, io sarei ancora, non sapevo, magari conoscerei il pianoforte, ma forse non lo suonerei. Tanto che adesso io, grazie agli insegnamenti di questa maestra, quello che faccio nella vita lo faccio gratuitamente per gli altri non vedenti. Ad esempio insegno il telefono, insegno il braille, insegno altre cose che vogliono imparare, proprio perché mi piace dare quello che tante volte ho avuto io. Ancora una domanda e poi chiudiamo, ragazzi. Chi la fa l'ultima domanda?
2: Lo faccio io, Lorenzo.
1: Sì.
2: Tu hai magari delle passioni che nel corso del tempo sono cambiate o comunque si sono ampliate?
1: Io dico sì, ho delle passioni... che ho avuto sempre le passioni per lo sport da bambino. Per esempio, mi sarebbe piaciuto giocare a tennis e lo faccio adesso, gioco a tennis ogni settimana, vado ad allenarmi con il tennis, blind tennis, e giocavo anche a showdown, che adesso non gioco più, è uno sport che si occupa di tipo ping pong da tavolo. E poi niente, altre passioni a parte, gioco anche a scacchi, mi piace andare al cinema, mi piace andare ad ascoltare i concerti, quindi di passioni ce n'ho abbastanza. Mi piacciono anche le ragazze, cioè ragazze, insomma, ragazze adulte, altrimenti sarei pedofilo. Allora ragazzi, io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Ciao a entrambi, ciao Pietro e ciao Lorenzo, a presto.
2: Grazie.

0: Disabili International Radio presenta
1: Il mondo della scuola. Buongiorno, martedì 26 maggio, Simone Papini in onda.
0: Il gallo di
1: il
0: Simone.
1: Gallo di Simone.
0: Il gallo
1: sì,
0: di Simone. Sì, sì. Il ritmo prende forma con Simone Papini.
1: Oh.
2: Simone dice che
1: sì, sì. Assolutamente sì, ve lo dico io.
2: Lui queste cose.
1: E allora come fa? Come fa?
2: Mattinaria
1: le mani. E il gallo di Simone, grazie a Giuseppe per la linea, martedì 26 maggio. La settimana prossima, tra l'altro, non saremo in onda di martedì perché il 2 è festa. La settimana prossima è settimana corta. Dalla settimana prossima chiuderanno le scuole e noi parleremo della scuola, del mondo dell'educazione e della diseducazione dei genitori. Stamattina parleremo non soltanto della Kesistoli, faremo gli auguri a Filippo Neri. Filippo nasceva oggi, e tra l'altro anche a Lenny Kravitz. Ma il buongiorno, scopriremo che oggi nasceva, insomma, ecco. Faremo anche un po' di letteratura, ma appuntamento culturale stamattina, Giuseppe, che dici? Vabbè, amici miei, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it a Roma e poi ovviamente da Monteleone d'Orvieto voglio ringraziare tutte le testate giornalistiche che insomma mi hanno raggiunto in queste settimane per le interviste e le nuove syndication. Grazie veramente di cuore. Questo è Tempo Zero, sì, ma è il nostro Tempo Zero del Gallo di Simone. Iniziamo.

26 maggio 2026. Ciao ragazzi, buongiorno, rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita. C'è Simone Papini, questo signore qua che vi sta parlando dall'altra parte del videowall Milano-Roma, poi Grosseto, quindi da Monteleone d'Orvieto esce la mia voce. Buongiorno a tutti, grazie per averci scelto. Un saluto alle nuove emittenti in syndication, grazie per avermi contattato e grazie per esserci, che credete, continuate a credere nel progetto Format di Tempo Zero e quindi la bellezza di vivere insieme quotidianamente in Tempo Zero Everyday e settimanalmente con Tempo Zero Show, La Capanna, Gold e poi Entourage, e poi Selecta e poi Kigen e poi basta. Va bene, ok. Amici, lo sapete a chi facciamo gli auguri oggi? Anima Rock. L'anima rock è Lenny Kravitz, compie gli anni oggi, tra poco lo scopriremo. Tempo Zero Everyday, il bello delle donne, degli uomini, di tutti, e lui è, poi soprattutto negli anni 90, veramente, grazie Giuseppe per il contributo musicale, grazie veramente di cuore. Lenny Kravitz, tra l'altro, nasce appunto oggi nel 1964, tanti auguri a te. Oh, amici miei, oggi facciamo gli auguri a Filippo, Filippo Neri, oggi è San Filippo Neri, oggi veniva pubblicato il romanzo Dracula nel 1897, oggi nasceva l'immenso Mike Bongiorno, 1924. Oggi Luca Toni, 1977, oggi nel 1923, prima edizione del 24 ore delle Mon. Quindi tanti auguri quindi alla testata giornalistica. Facciamo un po' di letteratura? Vi va di andare un po' a leggere magari quando siete rilassati? Quando vi rilassate voi leggete, ascoltate i libri o magari li scrivete, eh? Perché ci sono anche quelli che si dilettano a scrivere, eh? I libri, quindi magari fateci sapere. Comunque sia, oggi vi proponiamo il Piccoli Equivoci senza importanza. Assolutamente sì. Questa settimana, appunto, vi proponiamo questo libro di Antonio Tubacchini, scrittore nato a Pisa nel 1943 e morto a Lisbona nel 2012. Piccoli Equivoci senza importanza, che vanno a raccontare non soltanto la vita quotidiana, ma anche qualcosa di più. E perché no, anche l'equilibrio emotivo. Sì, avete capito perfettamente. Quindi un bel romanzo, se vi va, magari potete darci un'occhiata. Tra poco, a proposito di equilibrio, faremo un salto in Paolo Crepè, incentrato nell'importanza del tutelare il proprio benessere emotivo nelle relazioni. E quindi il messaggio principale, appunto, dello psichiatra, di cui tra poco parleremo.

Paolo Crepè con il suo Accendi la luna, Mordi la luna, in giro per i teatri italiani ha avvicinato anche veramente tanti giovani. E torniamo a parlare di lui, del benessere, dell'equilibrio. Crepè invita a svendere i propri sentimenti? Assolutamente no. Spesso però ci si propone e ci si prodiga per persone che non sono in grado di apprezzare o comunque accogliere che ci offriamo in loro, portando ad una sorta di spegnimento interiore. Questo può capitare. Allora, secondo Crepè, bisognerebbe domandarci a livello fondamentale sempre se ne vale la pena. Cioè, è un invito a fermarsi e analizzare lucidamente se una relazione amorosa, amicale, piuttosto che professionale, anche se solo professionale, ovviamente sei un po', tra virgolette, costretto, così a convivere con, al di là dello smart working, telelavoro e quant'altro, comunque non è facile allontanarti quasi definitivamente dal collega perché comunque generalmente i lavori sono un po' a catena. Comunque sia, sta portando valori a perdere oppure no? Cioè, al contrario, sta consumando interiormente la nostra energia oppure no? L'esortazione dello psichiatra qual è? È quella di circondarsi di persone che alimentano la nostra autostima e il nostro senso di dignità, piuttosto che restare in situazioni tossiche o comunque sbilanciate per paura della solitudine o bisogno di approvazione. Non pensate che soltanto gli adolescenti abbiano bisogno di approvazione, anzi, in un certo qual modo più si cresce e più ti vai un po' a creare l'ambito anche di persone molto selezionate, questo sì. Ciao Federico. Simone, io da sempre sono stato un selezionatore. Non mi accontento di persone che comunque mi possono far stare bene al momento. Ho bisogno di relazionalità. C'è Maria. Simone, veramente molto interessante. Non riesco però fondamentalmente a fare una cernita. Sarà che sono abbastanza insicura. Maria, probabilmente sono questioni di vita. Ecco. Bisogna quindi, secondo Carpè, imparare a dire di no. Proteggere il proprio cuore significa anche avere il coraggio di allontanare da chi crea, diciamo, insicurezze, ansie o senso di inadeguatezza. L'articolo propone un esercizio di consapevolezza e di amore proprio. Non legare il proprio valore alla risposta o all'attenzione, spesso, diciamo, intermittente degli altri, ma imparare a scegliere attraverso i contesti personali che sappiano costruire rispettivamente la nostra.

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Siamo nel mese di maggio, sul finire del mese di maggio, in quest'ultima settimana, e insomma si stanno avvicinando vertiginosamente le vacanze per tutti coloro che più o meno, almeno se non vado errato, durante la prima quindicina del mese di giugno si chiuderanno le scuole. E poi ci siamo con gli esami di terzo superiore per tutti coloro che comunque sia hanno studiato e stanno studiando nei professionali, alcuni di loro hanno l'indirizzo di terzo superiore esame. E poi, notte prima degli esami, notte di polizia. Ragazzi miei, comunque sia, c'è un articolo veramente molto interessante su Scuola Today dove c'è un allarme, ve lo dico immediatamente, c'è un allarme. Orizzonte Scuola mette in luce un tema sollevato da diversi docenti universitari, cioè il progresso abbandono delle preparazioni dei neodiplomati che si presentano nel test d'ingresso per la facoltà del numero chiuso. Con scarsi risultati, il calo delle competenze in base a molti docenti segnalati. Il materiale faticano non solo a, diciamo, materie di indirizzo specifico, ma sulle competenze, diciamo, logico-matematico che di competenze di questo senso. Questo fenomeno, secondo l'articolo di Orizzonte Scuola, costringe le università a istituire sempre più spesso i cosiddetti OFA, che non è una parolaccia, ma è un obbligo di formazione aggiuntiva, ovvero corsi di recupero per colmare lacune che dovrebbero essere già state superate durante le superiori. Ecco, il valore del vuoto è uno dei nodi centrali della critica riguardante il sistema di valutazione scientifico e scolastico. Il lamentare questo, una tendenza del buonismo o di un progresso garantito del non corrispondere ad un reale merito. Cioè, se la scuola promuove tutti quasi o tutti, diciamo che l'asticella della progressione si abbassa inevitabilmente per adattarsi al livello medio della classe, diciamo, comunque delle università stesse, ecco, penalizzando che cosa però? L'eccellenza, cioè non propongono più adeguamente degli studenti dello scoglio dell'università. L'ingresso quindi, ma anche l'ingerenza delle famiglie e i corsi, perché un elemento di forte disturbo, secondo l'articolo, è il ciclo dell'articolo, è il ruolo della famiglia. Spesso di fronte ad un brutto voto o ad una bocciatura, i genitori preferiscono la via legale. Allora, quanti di voi sono boomer come il sottoscritto? Quando tornavi a casa, com'è andata? Tutto bene? Poi noi avevamo i quadrimestri, tornavi e le professoresse dicevano: sì Simone, va bene, ma non si applica abbastanza. La colpa non era del professore, la colpa era la nostra. Secondo me non tutti i genitori sono proprio così, però insomma, se il vostro figlio viene bocciato o semplicemente prende un brutto voto, non è colpa dell'insegnante, non è colpa della scuola. Questo è quello che l'articolo ci tende a precisare. Ma è colpa dello studente che non si è applicato, e se volete anche la colpa del genitore, della famiglia, che è tutto possibile, ti do tutto e subito. Quando eravamo ragazzi, ecco i primi messaggi che andrò a leggere più tardi, ecco, anche quando discutevi con gli amici non ti ascoltavano neanche quasi. La colpa è anche la tua, perché non si litiga mai da soli. Vai.

Ora, non tutti i genitori sono così, ci mancherebbe altro, però insomma. Mamma mia, che figure che facciamo. Non siamo solo noi, purtroppo, non è un così, no? Un bilancino, due pesi, due misure, non è un contentino, però, vabbè. Non è che solo in Italia c'è questo macello, di diseducazione, assolutamente no, però cerchiamo di cambiare. Amici, ci sentiamo giovedì rigorosamente in diretta qui sulla tua emittente radio televisiva preferita, all'interno del grande morning show del mattino di Giuseppe, quindi Disabili International con me. Ci sentiamo giovedì. Ciao, buona giornata.

0: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi, sabato 23 maggio 2026, nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Intanto saluto Antonello in regia, lo ringrazio che mi ha ceduto la linea dopo aver ascoltato il salotto dell'artista con le sue interviste. Quindi iniziamo a emozionarci con le novità discografiche della settimana. Naturalmente saluto anche Giuseppe Cesena, che vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare nel suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Vi ricordo che potete ascoltare anche il suo programma Non è mai troppo presto dal lunedì al venerdì qui su Danto Radio dalle 4:30 in poi. Per interagire con me, esprimere le vostre preferenze e scegliere il disco promo che poi andrà su Danto Radio, potete scrivermi al 333-9648-645, www.dantoradio.it, oppure semplicemente chiedete ad Alexa a via Danto Radio. E allora iniziamo subito a raccontarvi le preferenze di quest'oggi. E iniziamo con Donatella. Precisamente le preferenze sono quelle del 16 maggio 2026. Donatella sceglie La Crotti, dove finisco io. Questo brano lo propone anche come disco promo. Elena Camo, Quando Canestri, Arcobaleni. Clara Moroni, Lacrime dal cielo. Alessandra Ponente, A mala sorte. E tutti gli altri li mette in parità. Iole invece le sue preferenze sono: al primo posto in parità mette Stefano Manenti, Baciami, che lo propone anche come disco promo. Control, Solo amore. La Crotti, Dove finisco io. Al secondo posto in parità mette Chiudi gli occhi, Canestri, Arcobaleni. De Monaco, Parole sole. Alessandra Ponente, Mala sorte. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di promuovere come disco promo La Crotti, Dove finisco io, che lo potrete riascoltare dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. E allora iniziamo subito. Buon ascolto.
1: Il disco promo.

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale, iniziamo a emozionarci e a lasciarci trasportare dalla bellezza di ogni brano che ci trasmette, perché ogni brano trasmette ogni significato differente l'uno dall'altro. Poi naturalmente ognuno di noi dà la propria interpretazione. Iniziamo subito con Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti. È un brano che racconta la rinascita dopo lo smarrimento, parla di un'anima che attraversate perdite e momenti bui, ritrova la forza di realizzarsi grazie a un amore autentico, capace di andare oltre le apparenze, di restituire respiro, coraggio, direzione. È un inno alla resilienza, alla capacità umana di tornare a vivere e aspirare, anche quando tutto sembra perduto.

Ora vi parliamo di Alan Specchi Rotti. Specchi Rotti è quel momento in cui ti fermi, ti guardi dentro e capisci che qualcosa è cambiato per sempre. Le crepe non sono solo ferite, sono storie, scelte, errori, verità che hai provato a nascondere. Alan ti porta lì, davanti al tuo riflesso più sincero, quello che fa male ma che ti libera. È un viaggio tra frammenti che tagliano e frammenti che illuminano. Un brano che parla di cadute, di coraggio, di rinascite possibili. Non è solo musica, è uno specchio che ti chiama per nome e tu non puoi far finta di non sentirlo. E allora lasciatevi trasportare da questo brano. Buon ascolto.

Noi, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vediamo cosa ci vuole raccontare Valentina Farisse. Le cose che sai. È chiaro, è molto coerente in tutte le fonti. Il brano parla del coraggio di guardarsi dentro, della paura di sentire davvero, di quella distanza emotiva che nasce quando la persona affronta le proprie emozioni mentre l'altra le evita. È un pezzo che mette a fuoco ciò che passiamo ma fingiamo di non sapere, per non far quel salto che potrebbe cambiare tutto. Il cuore del brano è il conflitto emotivo tra due persone. Una coraggio e vuole andare a fondo, affrontare la verità. L'altra ha paura, resta in superficie, evita il cambiamento.

0: Invece vediamo ora cosa ci vuole regalare Leggero Bornut. Il brano si intitola Io Incredulo. Il bisogno di controllo che trasforma la realtà in una mancia. Il protagonista non è un individuo preciso, ma un pattern che ricorre un'identità che si costruisce attraverso maschere diverse, senza mai stabilità, davvero. Io incredulo, quella maschera è protettiva, ma la pressione si trasforma rapidamente in interpretazione. L'interpretazione scivola nella distorsione. Il brano racconta una situazione apparentemente ordinaria che si carica progressivamente di tensione. Non è mai chiaro se il pericolo sia reale o se sia narratore stesso a costruirlo, nel tentativo di legittimare il proprio ruolo.
1: Stamattina dovevamo riposarci, ieri trekking molto impegnativo. Andiamo, dopo 2 ore, le mostra i primi segni di scocciatura.

Alan Michael ci regala questo brano, Caffè. È una traccia intensa, coinvolgente, che racconta una storia capace di continuare a vivere anche oltre la sua fine. Tra caffè lasciati a metà, ricordi che raffiorano sotto la pioggia. Caffè esplora le sfumature dell'amore autentico, quello che resta, che non si spegne, che continua a risuonare dentro anche quando tutto sembra concluso. È il suono di un addio che non smette mai, davvero. Un temporale emotivo che riporta sempre alla stessa persona, tra sogni, assenze e desideri mai del tutto sopiti. Il brano fonde sonorità pop, elettroniche, creando un'atmosfera vivace e moderna, arricchita da melodie accattivanti e immediate. La scrittura sincera e diretta affronta il tema delle relazioni con profondità emotiva, permettendo all'ascoltatore di riconoscersi e lasciarsi trasportare in viaggio introspettivo.

te. Brucio un più di sta siga sulla pelle. E le cose belle accadono all'improvviso.

0: tua radio porta ovunque i tuoi successi preferiti ogni giorno.
1: Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ogni brano regala una tematica differente l'una dall'altro. Lo specchio interiore, l'emozionante amore con se stessi, ritornare a vivere, rinascere. Quindi ognuno di noi, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, può dare una propria interpretazione. Come? Scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, se nel caso volete riascoltarla. Proseguiamo il nostro viaggio musicale e ora vi parliamo di Federico Vassallo, La vita stride. C'è un momento in cui la vita non scorre, stride, fa attrito, ti graffia, ti costringe a guardarti dentro, senza filtri. La vita stride di Federico Vassallo. E questo è un brano che racconta quando il mondo ti chiede troppo. Tu non sai più se restare, correre o semplicemente respirare. È la storia di chi sente il peso delle scelte, di chi inciampa nei propri limiti, di chi scopre che crescere fa rumore. Ma dentro quello strappo, dentro quella frizione, c'è anche la forza. La forza di rialzarsi, di cambiare dire, di dire cambio direzione, di dire finalmente questa vita la voglio vivere io, a modo mio. Musica che sale, luminosa. La vita stride. Non è una resa, è un risveglio.

ora vi parliamo di Beneficus. E poi arrivi tu. Affronta una tematica attuale, diffusa, soprattutto tra i più giovani, l'insicurezza personale che spesso può trasformarsi in un profondo senso di smarrimento, depressione. Il brano racconta un periodo buio in cui il protagonista si sente perso, senza obiettivi, né sogni, convinto di aver toccato il fondo. La svolta arriva inaspettata, l'incontro con qualcosa, qualcuno, capace di riportare luce, forza e consapevolezza. È l'inizio di una risalita, un ritorno alla vita, alla capacità di riscoprirsi, la bellezza nelle cose semplici, un messaggio universale di rinascita, speranza che invita a non arrendersi, anche quando i momenti più difficili

Ora vi parliamo di Angie, Signorina. Il brano ruota attorno a un punto centrale molto chiaro: la fine di una relazione vista con lucidità, senza vittime né colpevoli, ma con la consapevolezza che qualcosa si è spento da entrambe le parti. Il cuore del brano, Signorina, racconta una storia d'amore finita sotto gli occhi di tutti e due, quasi in pubblico, con la sensazione di essere osservati, giudicati, commentati. La protagonista capisce che non è più la sua signorina, perché lui guarda un'altra, perché l'energia tra loro è cambiata, perché l'amore è diventato intermittente. Non c'è rancore, ma c'è consapevolezza, maturità emotiva, un distacco che fa male, ma

0: Lorenzo Salvetti, dimmelo tu. Ruota tornò un momento sospeso. La fine di una serata, quel punto fragile in cui due persone potrebbero restare insieme oppure perdersi. Il brano racconta proprio quel confine emotivo, fatto di leggerezza, giovinezza, confusione, desiderio di trattenere qualcuno che sta andando via. Dimmelo tu, è una fotografia di 20 anni vissuti di corsa, tra fulmini, vicoli, magliette sudate, sentimenti che scoppiano come una bomba tra le mani. Salvetti mostra un lato più fresco, spontaneo, come lui stesso ha spiegato. Un pezzo che nasce dalla voglia di far venire una parte più giovane, spensierata, di sé.
1: Dici che

Ora vi parliamo di Alli Niente. È un brano che racconta un amore ormai finito, un rimorso che si è dissolto, sentimenti che si sono allentamente spenti. Il contesto però mantiene una dimensione positiva. Ciò che viene descritto appartiene al passato ed è stato ormai superato. Il ritornello rappresenta il momento più melodico della canzone, in cui l'artista sottolinea questo cambiamento attraverso il verso. Sono solo nei guai, ma ora neanche mi pesano. Dopo il primo ritornello, il pezzo cambia progressivamente atmosfera, passando da tonalità più profonde e introspettive a sonorità più leggere, capace di accompagnare e rappresentare il percorso di crescita e miglioramento personale dell'artista.

Ahimè, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi Promo sta quasi per terminare, ma prima di salutarvi naturalmente vi regaleremo un ultimo brano. Fateci sapere cosa ne pensate, se volete esprimere le vostre preferenze scrivetemi al 333-9648-645. www.dantoradio.it, potete ascoltarci attraverso Alexa, chiedete Alexa via Dantoradio. Seguiteci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Dantoradio Sardegna. Perché no, potete anche scaricare l'applicazione dai vostri smartphone Android e iOS, cercate Dantoradio e così potete ascoltarci comodamente. Saluto Antonello regia e saluto anche Giuseppe Cesena, perché questa puntata andrà anche nel suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, e 5:30 in poi, quindi se volete riascoltarla potete ascoltare quel programma, ricordandovi che Giuseppe Cesena ci tiene compagnia su Danto Radio dal lunedì al venerdì col suo programma Non è mai troppo presto dalle 4:30 in poi. Detto questo, parliamo di Gard, Lacrime di fango. Sono intenso, chiaro, emotivo, così dice l'artista. È un brano che non si limita a raccontare un dolore, lo sporca, lo graffia, lo rende vero. Si chiama Lacrime di fango.

ricordare è anche ciò che pesa, anche ciò che sporca. È l'unico modo per non perdersi. E allora, miei cari amici ascoltatori, ascoltatevi questo brano e io vi saluto così. Buon ascolto! Ciao! E alla prossima!

È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio

0: Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi. E diamo il buongiorno al nostro caro Leonardo con un applauso.
2: Accidenti Giuseppe, che accoglienza questa mattina. Grazie Giuseppe, e soprattutto un buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie mille Giuseppe.
1: Ci eravamo lasciati parlando di network marketing, quindi sì. Facciamo un breve riassunto veloce.
2: Allora, abbiamo parlato di network marketing l'altra volta e abbiamo definito il network marketing come la professionalizzazione del passaparola. C'è una cosa che noi già tutti facciamo gratuitamente, perché facciamo pubblicità quasi tutti i giorni, o se non tutti i giorni, spesso di attività, di prodotti e di quant'altro, no? Però sì, senza guadagnarci niente. E quindi il network marketing è un modo per fare la stessa cosa, ma guadagnarci ovviamente. Quindi è una cosa importantissima, perché è basata comunque su dei prodotti, ma c'è un effetto cosiddetto leva. Che cos'è? Praticamente se io voglio guadagnare di più e sono da solo, devo fare più ore, no? Per poter guadagnare, mentre invece con il network marketing, adesso lo sto riducendo perché sto facendo un riassunto, diciamo, con questo sistema noi creiamo un team, quindi un gruppo, e obiettivamente noi possiamo guadagnare perché se abbiamo un gruppo siamo in 4, 5 persone, 6 persone, 10 persone, quello non ha importanza, io posso guadagnare una piccola percentuale anche sul lavoro di queste persone. E invece se lo avessi dovuto fare da solo avrei dovuto impegnarmi molto di più e lavorare molto di più. E con questo è un sistema fantastico, ma poi dopo lo svilupperemo da un punto di vista legale e amministrativo, che è la cosa molto importante.
1: E allora un brano.

0: Come al solito facciamo il solito indovinello, Leonardo. Che brano era questo e chi era il cantante?
1: Marco Masini, Le ragazze serie, ma siamo seri?
0: Ma sì, dai, siamo seri, noi siamo seri, stiamo proponendo questo network marketing e continuiamo la nostra chiacchierata.
1: Allora, proprio per questo, perché parliamo di serietà, eccetera, no? Molti pensano che sviluppare questo tipo di attività sia una cosa facile, che si villantano facili guadagni. Tutto falso questo, non esiste il facile guadagno, a me non hanno mai prospettato niente di facile nella vita, quindi diffido sempre da queste cose. Ma parliamo da un punto di vista proprio legale, ecco, questa è una cosa fondamentale, perché sicuramente questa è un'attività lecita ed è regolata da una legge, la numero 173 del 2005. Allora, è una rivoluzione questa legge, caro Giuseppe, perché praticamente ha messo dei punti chiave, no? Il primo e il più importante probabilmente di tutti è il fatto di evitare i cosiddetti schemi piramidali, no? Chiamato anche schema Ponzi, no? Che cos'è? Che cosa sono? Ma, penso che tutti siamo stati contattati da persone o da presunti tali che ci prospettavano attività facili, bastava solo investire del denaro che poi sarebbe quintuplicato, decuplicato e cose di questo genere. Ecco, questa legge ha messo un freno a tutto ciò e praticamente dice che, così in soldoni, tanto per essere chiari, che il guadagno non deve derivare dall'inserimento delle persone attraverso l'acquisizione di un budget iniziale, di una somma insomma da investire, e ci deve essere un prodotto comunque alla base, che deve essere la forza di questo. Quindi non si guadagna sul reclutamento, ma sulla commercializzazione del prodotto. E questa è veramente una bella differenziazione che ha comunque portato alla luce questo sistema da un punto di vista legislativo. E quindi praticamente non esistono, cioè in Italia se uno fa un sistema piramidale è illegale, quindi rischia dal punto di vista penale ovviamente. Mentre invece l'altra caratteristica fondamentale è avere un prodotto, avere dei prodotti da commercializzare, che questi prodotti ovviamente devono essere di alta qualità, ovviamente, perché la forza è proprio il prodotto. E oltretutto, sempre a tutela del consumatore, bisogna essere iscritti è innecessario, non è obbligatorio questo, ma essere iscritti all'Avedisco, che è l'associazione italiana a tutela del consumatore. Quindi chi fa questa attività ha un tesserino di riconoscimento che ovviamente viene emanato dall'azienda, che tutela proprio il consumatore per evitare frodi eccetera eccetera. Quindi anche questo è molto importante. Ecco, questo dal punto di vista legale, quindi siamo tutelati da una legge. Poi c'è un altro aspetto fondamentale che è incredibile di questo sistema, che è il sistema, cioè la legislazione dal punto di vista fiscale, quindi quanto paghiamo di tasse, eccetera, è un altro punto dolente proprio in questi giorni poi che le tasse, tutto aumenta, eccetera. No? Ecco, magari questo lo vedremo
0: dopo
1: poi
0: dopo che indovini il prossimo brano, eccolo qua.

0: dai, questo secondo me non lo indovini perché è una cantante che, vabbè, lei si conosce, ma il brano è un po' difficile.
1: Allora fa una cosa, aiutami un po', dai, penso che sia, penso,
0: Marina
1: non sono
0: Rei?
1: sicuro. Marina Rei, Pazzo di te.
0: Ah, pazzo di... bravo, meriti un applauso.
1: Ammazza, devo, sono preparato, Va bene, va bene.
0: Bene,
1: Vediamo
0: continua.
1: se sono preparato anche dal
0: Sì.
1: punto di vista del prossimo step del network
0: Certo,
1: marketing.
0: certo.
1: Allora, altro aspetto, come ho appena accennato prima dello stacco, era la parte fiscale. Ecco, dicevo, solitamente quando si parla di attività imprenditoriali, eccetera, balza subito in mente la partita IVA, le tasse e quant'altro, quindi un po' di burocrazia, insomma,
0: Paura,
1: ecco.
0: paura,
1: E
0: dice
1: qui
0: Simone.
1: invece noi abbiamo un sistema agevolato, lo prevede una legge, sempre una legge, quindi come vediamo è tutto alla luce del sole, quindi è tutto legalizzato, qui non si può fare il nero, eccetera, assolutamente. È una legge, la numero 600 del 1973, che tutela proprio non, tutto il sistema del network marketing, le cosiddette vendite dirette. Allora, come funziona questo sistema? Diciamo che fino alla soglia di 6.410 euro lordi, quindi circa 5.000 e poco più euro netti, l'attività viene considerata occasionale. Quindi cosa significa? Che non c'è nessun obbligo di aprire la partita IVA, non c'è nessun contributo di INPS, eccetera. E quindi da questo punto di vista non abbiamo rischi di alcun genere. Voi pensate che se io apro un'attività in proprio tradizionale, non è che mi dicono, ah guarda, fino a una certa soglia non paghi le tasse, no, le paghi sin da subito, e questo a monte di grossissimi investimenti. Qui abbiamo detto che investimenti non esistono, ed è fondamentale questa sicurezza, no? Ecco, quindi che non rischiamo assolutamente niente e abbiamo questa agevolazione. Però l'agevolazione non finisce qui, perché ovviamente se uno fa l'attività, ovviamente non è che vuole guadagnare 6.410 euro lordi all'anno, no? Quella
0: Certo.
1: è una fase di partenza. Ecco, ma cosa succede se passiamo questo limite? Ecco, a questo punto, noi siamo obbligati ovviamente ad aprire una posizione fiscale, quindi una partita IVA, però con un codice Ateco particolare, e ovviamente c'è l'iscrizione all'INPS, eccetera, quindi ci paghiamo i contributi ecco, questi sono i due incombenze. Però qual è il vantaggio? Praticamente che noi, per farla così breve, noi paghiamo con questa agevolazione del sistema fiscale, superati i 6.410 euro lordi, sul totale dell'imponibile viene considerato il 78%. Facciamo un esempio: uno guadagna 1.000 euro, il 78% sono 780 euro,
0: Sì.
1: ok? Di questi 780 euro ci paga il 23%. Cioè all'incirca sono circa per farla breve così i conti della nonna,
0: Sì.
1: il 20% all'incirca, occhio e croce, ok? Quindi cosa significa questo? Io devo prendere 1.000 euro dall'azienda
0: Ne prendi
1: come
0: 700,
1: mio
0: prendi.
1: guadagno, l'azienda mi trattiene il 20% circa e lo versa a titolo definitivo
0: Sì.
1: allo Stato, e quello che io percepisco, cioè gli 800 euro
0: Circa.
1: supponiamo, non fanno, e questo è incredibile, non fa cumulo con un altro reddito e
0: Ecco.
1: non vanno dichiarati in dichiarazione dei redditi, ma non perché siamo evasori, ma perché lo prevede la legge.
0: Ecco,
1: E
0: quindi c'è
1: questo
0: questo.
1: credo che sia un altro spunto, perché si vuole mettere alla prova. Insomma, partire già con, se io apro un'attività qualsiasi, sin da subito devo pagare tasse, non
0: Certo.
1: finiscono mai. Quindi è una bellissima agevolazione questa. Abbiamo quindi, per fare un sunto, perché ormai ci
0: Sì,
1: avviciniamo
0: verso
1: alla
0: la fine,
1: fine,
0: sì.
1: è un discorso incredibile. Abbiamo un'attività dove non sono presenti investimenti, dove facciamo una cosa che già noi abitualmente facciamo, cioè perché facciamo il passaparola. Quante volte facciamo pubblicità gratuita senza un ritorno? Abbiamo delle agevolazioni fiscali incredibili, Quindi penso che non, se non è l'attività perfetta, poco ci manca. Scherzo, ovviamente.
0: Bene.
1: Ovviamente, voglio dire, non esistono i facili guadagni,
0: certo,
1: assolutamente. È un'attività seria e se ne volete sapere di più,
0: chiamate
1: potete assolutamente chiamare Giuseppe.
0: E io vi farò chiamare da Leonardo e così parlerete di tutti i vostri dubbi.
1: Vi darò tutte le spiegazioni. Credetemi, è una grandissima cosa.

0: E se adesso te ne vai, chiudo io questo giorno, caro Giuseppe, era Massimo Di Cataldo, quindi ci dice se adesso te ne vai, noi ce ne andiamo, perché è finito e quindi sigla!
1: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
3: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490, 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora, a domani con il vostro Cecantibus.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968, allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio. Nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno. Nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio. Nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli. E 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. De Luca torna sindaco a Salerno. La Toscana si conferma rossa. Anche oggi il crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Meloni. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste, lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile, annunciando nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Allarme Ebola rientrato in Lombardia, i due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Cardinale ha fatto piazza pulita, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota

La società che parla di fallimento è inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano, destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. È tutto, a più tardi.

0: Alexa? Alexa?
1: Non sono Alexa.
0: Come non sei Alexa?
1: Sono Chan.
0: Signore, chi è sta Chan adesso?
1: L'assistente vocale Pezzotto.
0: No,
1: cosa ti
0: dice.
1: Aspettavi?
0: A questo punto niente.
1: Ti ricordo che mi hai comprato con il Black Friday a 90 centesimi.
0: Ma dai, ma quando mai? Non è vero. Comunque, posso sapere chi è Pierpaolo Carlino?
1: Pierpaolo Carlino è un rompi.
0: Oh, ma sei acida però, eh.
1: Scherzavo, è un chiacchierone incredibile.
0: Mi piace questo
1: Dice di essere un conduttore radiofonico, però boh.
0: Sì, boh, vabbè, dai. Ma tu manco 90 centesimi, vali, Chan. Ciao, sono Pierpaolo Carlino e ti aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11 a mezzogiorno su Radio Meano.

0: gli angeli fanno la ola.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi margina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Centrosinistra in testa invece a Chieti con Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Affluenza al 60%. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sulla base dei dati di 27 città, si parte già con i primi bollini gialli e arancioni in crescendo, visto che mercoledì 27 maggio sarà il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione. Il calcio: rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Cardinale ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli, anche se resta in corsa anche italiano. Nella Lazio, Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Attenzione al binario.

0: Bentornati a bordo, bentornati ad una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, e dopo il grande successo raccolto con la puntata dedicata a Riccardo Cocciante, torno in viaggio dentro le vie della discografia italiana, quella indipendente, quella libera. Non poteva mancare un appuntamento, un colosso, una bandiera, un manifesto di quella vera musica indipendente. In questa puntata busso alla porta della Tempesta Dischi.
2: Ciao, sono Enrico Molteni della Tempesta e seguo la Tempesta da quando c'è, sono passati ormai 25-26 anni e abbiamo prodotto tantissima musica, abbiamo sempre cercato di avere uno spirito indipendente e alternativo, anche se alternativo è una parola che è andata un po' in disuso e oggi è cambiato un po' tutto, però continuiamo a fare musica, continuiamo a seguire le nostre idee, fare cose che ci piacciono. E quest'anno abbiamo già pubblicato parecchi dischi, stiamo pubblicando alcuni singoli di Pierpaolo Capovilla, il disco nuovo dei Cacao Mental, abbiamo pubblicato il disco dei Sic Tamburo, il disco di Paolo Baldini con Empress Sativa, musica reggae di alta qualità, e siamo molto soddisfatti, abbiamo sempre cose in cantiere e la Tempesta si muove veloce. Io cerco a questo punto di starle dietro, siamo in tantissimi artisti coinvolti ed è sempre una gioia per me, insomma, stare in questo mondo lo considero una fortuna e la musica continua a nutrirmi, così come quando ero ragazzino ed ero innamorato dei dischi, continuo ad esserlo oggi. Quindi niente, grazie mille per avermi dato la possibilità di raccontare questi due minuti e ci vediamo prestissimo. Ciao.
0: Grazie Enrico, grazie a te e a tutta la famiglia della Tempesta Dischi, un lavoro encomiabile dal quale ovviamente pesco, come di consueto, due artisti. Partiamo dai Cacao Mental. Evoluzione, il loro nuovo disco, anche in vinile, nello specifico andiamo anche nella sezione latina della Tempesta, chiamata La Tempesta Sur, dalla cumbia al resto del mondo, passando anche dentro sapori latini, dalle forme molto classiche, qualche soluzione elettronica per gradire, direi anche tanto per gradire. A Trans Europe Express con noi c'è la tromba del Cacao Mental, con noi c'è Stefano Iascone. Ciao Stefano.
3: Ciao a tutti, ciao. Grazie per avermi chiamato.
0: Ma grazie a te. Grazie a voi. Innanzitutto, come stai? Dove ti trovi? In quale parte del mondo? Cile?
3: In questo momento mi trovo a
0: Bologna.
3: Mi trovo a Milano.
0: Ah, ok.
3: Mi trovo in città, purtroppo.
0: In città.
3: Però dai, purtroppo no, perché alla fine sono belle, anche una bella giornata, quindi è cielo azzurro, quindi dai, tutto sommato non ci possiamo lamentare. Primavera.
0: Io amo l'inverno, quindi se vogliamo iniziare a litigare facciamolo subito.
3: Anch'io amo l'inverno, anch'io amo l'inverno, però dopo l'inverno è bello che arriva questa rinascita.
0: Certo, è un'evoluzione anche quella.
3: È un'evoluzione,
0: ti è piaciuto
3: quella,
0: il gancio?
3: Certo. Costante evoluzione.
0: Senti, io mi sono lasciato, prima di immergerci in questo disco, mi sono lasciato affascinare dall'etichetta, diciamola così, che ti porti dietro, almeno nella press kit, perché sei un inventore di suoni. Ora, al di là dei fiati, il flauto, la tromba, ovviamente tante cose importanti, ma questa secondo me la batte tutti, perché la contaminazione, che è il DNA di questo progetto, ma non è tanto cambiare le cose, quando secondo me è inventarne di nuove.
3: Sì, diciamo che, come dire, l'idea un po' è che non è che soltanto suoni e basta, ma
0: sì,
3: cerchi un po' di dipingere dei paesaggi sonori.
0: Uh-huh.
3: Delle suggestioni. Io poi devo dire che suono uno strumento che è estremamente potente, che è la tromba.
0: Certo.
3: Che ha veramente tantissime sfaccettature. Poi combinato anche con l'uso dell'elettronica, eccetera.
0: Okay.
3: Diciamo che ha veramente questo enorme potere di dipingere paesaggi.
0: Okay.
3: E questa cosa qui, poi, essendo che sono anche produttore della band, mi occupo anche in generale di fare dub master, eccetera. Questo è un po' il cappello con cui cerco di fare le cose, non tanto farle dal punto di vista tecnico, dal punto di vista, ma proprio dal punto di vista di orizzonte sonoro,
0: uh-huh,
3: di piano sonoro.
0: Okay.
3: E quindi avere così questa facoltà di immaginare una cosa che ce l'hai vicina o una cosa che è lontana, o sì, una cosa che è vicina a livello geografico, cioè vicina a livello così acustico, ma lontana a livello geografico, sì, a livello evocativo. E questo qui è un po' il modo di vivere.
0: Ma le cerchi le cose nuove con l'ambizione di trovare robe che non abbiamo mai, che non hai mai incontrato, o hai l'ambizione di vedere ciò che esiste da un altro punto di vista? Questa è una domanda un po' marzulliana, me ne rendo
3: guarda,
0: conto.
3: Come dire, il processo creativo è veramente una cosa che non è difficile da,
0: certo,
3: quantificare.
0: Certo, certo.
3: Diciamo che la cosa che più mi viene e anche ci viene facile è quella di cercare di suonare tutto con estrema personalità.
0: Certo,
3: cercando,
0: certo,
3: di e poi la personalità cosa è fatta? Di cosa è fatta? È fatta di quell'immenso bagaglio che ci siamo costruiti nel tempo,
0: certo,
3: sia a livello personale che a livello collettivo come Cacao Mental, ma ognuno di noi anche in altri,
0: certo,
3: in altri contesti, in altri progetti.
0: Immagino.
3: E quindi le cose a un certo punto tornano magari rimacinate con una visione nuova in un contesto nuovo a distanza, certo, di magari una decade. E quindi così diciamo che il processo è più quello di scoprire se stessi più che,
0: bello,
3: di scoprire sempre soltanto gli altri.
0: Sai, io personalmente quando incontro progetti come questo, aiutami nella pronuncia corretta, Evolution, no?
3: Evolution.
0: Ah, ok.
3: Esatto.
0: E dove, se vuoi, se me lo consenti, il classicismo incontra appunto l'evoluzione, incontra la sperimentazione, la contaminazione, il cambiamento. E resto sempre affascinato da questa cosa. A me piace, ma io sono anche consapevole che c'è tutta una schiera di nerd, degli intoccabili, dei puristi che vogliono che le tradizioni non vengano toccate. È vero?
3: Sì.
0: Come vi scontrate?
3: È
0: uno scontro in atto, no?
3: E questo vale soprattutto più le tradizioni sono forti e radicate, più,
0: certo,
3: più questo scontro è forte.
0: È acceso.
3: Però, certo, mi permetto di raccontarti questo aneddoto.
0: Vai.
3: Abbiamo conosciuto Vija Diamante, che è un DJ producer, okay, argentino di ZZK,
0: sì,
3: Records.
0: Sì.
3: E quando l'abbiamo conosciuto ci ha lanciato l'idea di fare un brano.
0: Ok.
3: E lui, per esempio, che è uno di quelli molto attivo nella ricerca sia indietro che in avanti, ha proprio detto: soltanto chi non è nato dentro nella cumbia potrà veramente rileggerla. Fa, perché io, okay, per quanto mi sforzo, ce l'ho dentro in quel modo lì. Ce l'ho dentro in quel modo veramente viscerale, da cui chiaramente, per quanto ci provo, diventa a volte istintivo non staccarsi. E dice: e questa cosa la riscontro in me come producer nel fonico, perché è abituato a sentire quei suoni in quel modo e quindi tenderà, anche se cerca di cambiarli, in qualche modo la sua indole lo porterà sempre un pochino ad andare indietro.
0: Okay.
3: Invece dice: chi invece non è nato e che invece l'apprezza ha veramente il potere di prenderla e trasformarla in una cosa ancora più moderna, ancora più attuale,
0: bello,
3: ancora più transcontinentale, eccetera. E secondo me è una visione estremamente corretta.
0: Bello,
3: e quindi
0: mi piace,
3: ci ritrovo
0: mi piace.
3: In questo discorso che chi è il purista rimane purista.
0: Certo.
3: Senti, anche perché poi è zona di comfort.
0: Cioè, esattamente, volevo dirti questo. Poi spesso succede che insomma i puristi come me, come tanti, alla cumbia ci arrivano forse per cultura e non perché ci sono nati dentro nella cumbia, quindi poi c'è tutto un discorsone gigante da fare, tornando su Evolution, e dentro c'è tutto. C'è anche un po' di pop italiano, forse, non
3: sì,
0: lo so, ma c'è veramente di tutto.
3: Sì, che, questo disco sì, effettivamente è vero.
0: Che tipo di reazione hai se ti parlo di spiritualità? Perché l'Africa c'è.
3: C'è dentro la spiritualità. Allora, conta che noi siamo un trio.
0: Sì.
3: E Kit viene dal Perù, viene
0: sì,
3: dall'Amazzonia, che è un luogo sicuramente già di suo mistico. Che si porta dietro una grande spiritualità e un grande attaccamento alla terra.
0: Certo.
3: In questi anni che abbiamo scritto canzoni insieme, che abbiamo esplorato territori sia sonori che proprio territori così immaginari, la spiritualità ha sempre avuto un ruolo importante. Solo che, come dire, anche la spiritualità nostra ha iniziato a evolversi. Quindi i primi richiami erano la spiritualità degli sciamani legati alla ayahuasca, legati,
0: okay,
3: alla selva, eccetera. Adesso invece, come dire, questa nostra evoluzione anche personale ci ha portato un po' più ad indagare la spiritualità, quella legata all'amore, quella legata alla

0: persona, perché oggettivamente abbiamo bisogno di tanto amore. Questo disco c'è tanto, si parla tanto di amore, amore inteso non soltanto come uomo-donna, parliamo già da un po' di amore come amore padre-figlio, uomo-uomo, amico-amica, l'amore nella natura, nei confronti della natura, nei confronti di tutti gli esseri viventi, perché oggettivamente secondo noi in questo momento abbiamo veramente bisogno di riconnetterci con l'amore e con quella parte di spiritualità personale che ci mette in relazione con gli altri, con il mondo.
1: Certo.
0: Alla fine siamo sempre in costante evoluzione, cerchiamo sempre di andare il più lontano possibile e poi ci perdiamo i pezzi.
1: Certo.
0: Che stanno...
1: però in generale appunto c'è il Cile, c'è la Colombia, c'è Cuba, c'è il Perù ovviamente, gli Intillimani.
0: Sì.
1: Ma senti, ma se ti chiedessi dell'Italia?
0: L'Italia c'è qualcosina e ce ne sarà anche in futuro, perché stiamo andando avanti a scrivere, stiamo facendo collaborazioni.
1: Certo.
0: L'Italia in questo brano c'è così, La Noce,
1: è
0: un brano tanto che abbiamo scritto in collaborazione con un autore, un nostro amico, è un autore.
1: Non lo sapevo, ok.
0: Sì,
1: non mi suonava italiano quel brano,
0: ma in realtà perché lui, anche se è italiano ed è un autore di musica pop mainstream, diciamo così, ha scritto questa suggestione mentre era a Cuba.
1: Ah, vedi, ok, quindi diciamo solo sulla carta.
0: C'è quel legame lì. L'Italia abbiamo provato così a sperimentarla un po' con Davide Toffolo dei Tre Lei Ragazzi Morti. Adesso abbiamo appena cucinato una cosa insieme ai nostri amici che si chiamano Mephisto Brass, che è una brass band che fa techno music strumentale, solo con gli strumenti a fiato.
1: Bello.
0: E anche lì c'è quel brano è un po' in spagnolo e anche un po' in italiano.
1: Ok.
0: Diciamo che ci piacerebbe prima o poi così coinvolgere tutto il mondo, perché la musica crea delle connessioni fortissime, una delle forse delle formule, delle forme di integrazione più veloci e più semplici da avere.
1: Vero. Io me la vado a pescare, ad ascoltare Alma Negra, apre questo disco e penso che sia, te lo ripeto, un manifesto di tutto. Grazie Stefano, grazie Cacao Mental, grazie.
0: Io vi ringrazio un sacco.

0: Questa era Alma Negra, brano che apre Evoluzione, il nuovo disco dei Cacao Mental. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo nei corridoi della Tempesta Dischi e incontro un amico prima di tutto, ma poi lo considero davvero un filosofo, un agitatore culturale, un poeta, insomma un'anima davvero alta della parola dissidente e del pensiero critico. Esce il nuovo brano che poi arriverà a produrre anche un nuovo disco con il progetto I Cattivi Maestri, si intitola Per le vie della città e lui è Pierpaolo Capovilla. Ciao Pierpaolo!
1: Ciao Paolo, ciao a tutte e a tutti, felice di essere con voi.
0: Che bello, grazie di cuore. Senti, come stai? Come stai? Dove ti trovi?
1: Bella domanda.
0: Bella domanda.
1: Credo che in questo momento storico sì. Nessuno di noi possa sentirsi sereno, c'è tanta inquietudine.
0: Sì.
1: C'è un abisso morale di fronte a noi, siamo tutti testimoni oculari di questo abisso e io non, ogni volta che mi si chiede come stai rispondo sempre non saprei.
0: È un tema che poi tra l'altro in una qualche sfaccettatura torna in quello di cui parleremo tra poco, tornerà tra qualche mese il nuovo disco di questo progetto con I Cattivi Maestri. E qui mi sono sempre fermato pensando alla prima provocazione, perché una delle tante cose che amo di te è provocare, sai far risvegliare la criticità, almeno ci provi, ed è già questo tanta roba.
1: Sono un attaccabrighe, lo so.
0: I maestri, Pierpaolo, sono cattivi perché dicono le cose che non stanno bene?
1: Sì, sai, il cattivo maestro è un'espressione giornalistica nata negli anni 70, credo riferita a Tony Negri in particolare, no? Cattivo maestro è colui che indica al popolo, soprattutto ai più giovani, la strada sbagliata, quella più difficile. La sbagliata, dico io, è quella più difficile, quella non ancora percorsa.
0: Certo.
1: Io credo che abbiamo bisogno di questi di una nuova pedagogia, di una nuova didattica sociale, perché di sì, cioè, il mondo sta andando a catafascio e dobbiamo fare qualcosa, e di corsa anche, è urgente.
0: Certo. Citi Philip Dick ovviamente, ma dentro questo brano, ma ovviamente potremmo citare Fischer, Pasolini, che ormai nel tuo DNA
1: è d'accordissimo, tanto più Pasolini quanto Fischer, quanto Philip K. Dick.
0: Perfetto. È più facile immaginare la fine del mondo che non la fine del capitalismo, no?
1: Ma questo è il problema,
0: Una provocazione quella che ti mando, so di affidarla alle tue mani sapienti, mi direi che ne pensi. Disabili sociali e di questa severità possiamo raggiungerle ovunque nel tempo, dall'ultimo saggio appunto di Fischer che è uscito poche settimane fa postumo, ma anche al celebre libro Incontri con uomini straordinari, parliamo di Gurdjieff, parliamo di secoli fa. Non sarà, dico io, che in ogni tempo riproponiamo ciclicamente le stesse critiche sociali? Sai, i cicli e i ricicli storici anche in questo.
1: Sì, diciamo che però la modernità, dal Prometeo liberato, diciamo dalla Rivoluzione francese innanzitutto, poi il Prometeo liberato, la nascita dell'industria moderna e la nascita, quindi lo svilupparsi di un capitale primigenio, quindi l'accumulazione originaria fino ai giorni nostri, questa è una parte della storia che indubbiamente dimostra di sapersi ripetere in continuazione. Il capitalismo sopravvive sempre alle proprie crisi, diciamo, riesce a trasformarsi, anche perché adesso con la tecnologia le cose stanno cambiando radicalmente da un punto di vista della capacità del capitale di dominare le masse. Però non è sempre stato così. Ecco, e questo ce lo racconta l'antropologia, cioè
0: certo.
1: Noi sappiamo ci sono ancora comunità primigenie, diciamo, che non hanno ancora conosciuto, non hanno mai conosciuto la modernità. Ci sono in Perù, ci sono in Amazzonia, ci sono qualcosa, forse resta ancora in Africa perché il capitalismo ha spazzato via tutto, che dimostrano e che la società umana nasce consensuale e basata sul gioco, è una società ludica ed è pure matriarcale. Okay. Quindi l'essere umano non nasce necessariamente conflittuale e non conosce la guerra se non a livello simbolico addirittura, no? Okay. E quindi come dire, credo che sia stata la modernità, non vorrei dire un'enormità ora, spero che qualche professore di antropologia non salti sulla sedia adesso, no? Credo che sia la modernità che ha trasformato l'uomo in questo mostro che è diventato, quindi il capitalismo. Certo. Mi viene anche da dire che purtroppo c'è questa fastidiosa consuetudine nel discorso pubblico, ma non soltanto pubblico, anche accademico, di ipostatizzare il presente, cioè di credere che il presente sia sempre esistito. Non è così.
0: Ecco. Ok, chiaro. Per le vie della
1: questo è il mio pensiero. Certo, ho studiato filosofia, ma certo. non sono un filosofo, neanche un po'. Okay.
0: A proposito di filosofie, che per me posso solo farne delle sfumature, tra personalità e identità io ravviso una differenza enorme. L'identità per me è qualcosa di seminale, di primigenio, rispetto alla personalità, che potrebbe essere, detto in modo molto volgare, sintesi, un arrangiamento di una canzone. E dentro questo brano tu dici che è proprio difficile in una città di oggi rintracciare l'identità, addirittura. Questa cosa l'ho sottolineata.
1: Stai riferendo a Per le vie della città?
0: Certo, ovvio.
1: Sì, è tanto vero che nomino proprio tu Philkay Day, che uno del tema principale di tanti suoi romanzi è proprio quello della crisi dell'identità. Crisi dell'identità. E la sua frantumazione, no? Ognuno di noi non sa più chi è. Alla fine, questo è assolutamente evidente, ad esempio, in Ubik,
0: sì.
1: che forse il mio romanzo preferito di Philkay Dick, ma ce ne sono altri come La svastica sul sole,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Che è molto interessante. Il titolo originale è The Man in the High Castle. Beh, però in italiano è stato edito con questo titolo strepitoso: La svastica sul sole. Il tema lì è che la seconda guerra mondiale l'hanno vinta i nazisti e noi, certo, non ce ne siamo accorti.
0: Certo.
1: E Philkay Dick usava science fiction per parlare del presente, cioè per raccontare il presente, la sua contemporaneità, quel che c'aveva intorno a lui. Lui aveva già visto, e siamo alla fine degli anni 50, credo, non vorrei sbagliarmi, per carità, controlliamo Wikipedia, no? Aveva osservato come effettivamente il capitalismo è una forma di nazismo.
0: Certo,
1: guardiamoci intorno ora.
0: Beh, lo diceva anche
1: ne abbiamo le prove, c'è un genocidio,
0: certo,
1: in corso,
0: certo,
1: ne siamo tutti testimoni,
0: certo,
1: tutti testimoni, ok,
0: certo.
1: e non riusciamo a sollevarci contro questa spaventosa ingiustizia che sta avvenendo di fronte a noi, ok,
0: certo.
1: I nostri ragazzi vivono questo momento storico con profonda angoscia, inquietudine e angoscia, e ci credo, perché i ragazzi lo pretendono, il futuro, e non è pretender in inglese, fingere, ok, ma è pretendere in italiano,
0: no? Certo,
1: cioè, lo vogliamo perché è nostro. No, io ormai vado per i 60, ciò che è stato fatto, chi ha avuto, cosa devo dire, però non smetto in cuor mio di sperare in un futuro diverso e migliore.
0: Certo.
1: Purtroppo è chiaro che la situazione è tale, come lo stesso, come tanti sociologi, mi viene in mente un Marco D'Eramo in Dominio, no? Ti ricordi i fatti di Genova, cos'era, sì, il 2001, credo, sì, no?

E questa era Per le vie della città, il nuovo singolo del progetto di Pierpaolo Capovilla, I cattivi maestri. Grazie a lui, grazie ai Cacao Mental, grazie alla famiglia della Tempesta Dischi per essere stati con me, con noi. Transeurope Express finisce qui, torna ovviamente settimana prossima con due firme in rosa, dal suono decisamente internazionale. Da una parte la splendida Charlie Risso e dall'altra la grandissima Georgiane Calwaite. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima. Ciao.

Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di

0: avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio, nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon martedì 26 maggio con il GR delle buone notizie. Mira a spiegare ai più piccoli che cos'è un terremoto e quali comportamenti adottare in caso di emergenza attraverso il linguaggio immediato del fumetto e il supporto del sapere scientifico. È Orcolat 1976, l'opera rivolta ai bambini della scuola primaria, è stata scritta e illustrata da Francesca Presentini, Stefano Conte e Carlo Lauro. Dentro questo fumetto i bambini scopriranno tante cose che forse non hanno mai sentito raccontare. È importante imparare a conoscere il nostro pianeta anche nei suoi aspetti più complessi attraverso parole semplici ma capaci di trasmettere consapevolezza, viene spiegato. È stato avvistato di nuovo l'unico panda bianco selvatico al mondo. Scoperto per la prima volta nel 2019, l'esemplare è stato catturato dalle videocamere del Parco Nazionale dei Panda Giganti nella provincia cinese del Sichuan. Stando agli esperti che hanno visionato le immagini, il panda appare in buona salute e perfettamente adattato all'habitat. Ultimo, si prepara al concerto più grande mai organizzato in Italia. Il 4 luglio salirà sul palco di Tor Vergata a Roma, davanti a 250.000 persone, un traguardo che supera i 225.000 del Modena Park di Vasco Rossi del 2017. Il concerto a Tor Vergata è stata una visione nata anni fa, in un momento in cui non sapevamo neanche se si potesse fare, ha raccontato Ultimo. Una determinazione che a sentirlo ha radici lontane. Da bambino si addormentava sognando lo stadio olimpico e lì poi ne ha fatti 10. I motori sono di nuovo accesi per Top Gun 3, ufficialmente in sviluppo e che soprattutto potrà contare ancora una volta sul volto che ha reso leggendaria la saga. Tom Cruise tornerà a vestire i panni di Pete Maverick Mitchell. La notizia non sorprende del tutto, dopo l'exploit di Top Gun Maverick uscito nel 2022, era difficile immaginare che Hollywood rinunciasse a uno dei franchise più redditizi degli ultimi anni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa, che si estenderà oltre i confini della regione. Se impediranno le nostre esportazioni, l'Iran impedirà al petrolio di lasciare la regione, ha detto. Lo scrive Al Jazeera. Nel caso dell'omicidio di Francesco Di Viesti arriva una svolta investigativa. All'alba di oggi sono state eseguite 14 misure cautelari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto della centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Centrosinistra in testa invece a Chieti con Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Affluenza al 60%. Il Codacons ha analizzato l'andamento dei prezzi dei carburanti nei vari stati membri. Secondo i dati, in Italia il costo medio del gasolio è salito in 10 anni del più 75,5% contro una media UE del 69,2%, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016. Il tennis: Jannik Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Tabo. Il match in programma non prima delle 20:15. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrini con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3. Avanti anche Jasmine Paolini, che ha superato l'ucraina Janstemska con i parziali di 7-5, 6-3. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari, che ha decretato il sorpasso del Como e la mancata partecipazione alla Champions nella prossima stagione, il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare tutto. Via l'allenatore, Allegri, i dirigenti Furlan, Itari e Moncada. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Uno dei primi sondati dal Milan è il nome di Andoni Iraola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sul Napoli invece, per il momento, l'unica cosa certa è che Antonio Conte non è più l'allenatore. Per il nome del successore invece bisognerà ancora aspettare. Il giorno dopo l'ultima al Maradona a Napoli, De Laurentiis, la Di Chiavelli e il direttore sportivo Manna hanno dato vita a un vertice per tratteggiare il nome del successore di Conte. Massimiliano Allegri, esonerato, e Vincenzo Italiano del Bologna sono i due profili da tenere in considerazione. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso, del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che

dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della Nazionale Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. La Nazionale ora in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico Silvio Baldini, che sarà in panchina per le 2 partite, ha convocato 24 giocatori scegliendo un'Italia giovanissima. Presente capitan Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i 3 in forza alla Borussia Dortmund. Il tennis ora: Jannik Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabo. Il match è in programma non prima delle 20:15 in sessione serale. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Una partita ben gestita da parte di Cobolli, che conquista la 3ª vittoria consecutiva nel primo turno del Roland Garros. Al secondo turno, il numero 10 della seeding affronterà il cinese Hu. Avanti anche Jasmine Paolini, che ha superato l'ucraina Yastremska, numero 45 del ranking, con i parziali di 7-5 e 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.

La cosa peggiore che si possa fare ad una donna è chiuderla in una stanza con mille cappelli e neanche uno specchio. Una vera perfidia a guidare il progetto di Annie Jungan, e siamo solo a martedì. Iniziamo a percorrere anche oggi la scalinata rosa di Almanacca, che come sempre vi riserva gradini interessantissimi. Bentrovati in antenna da Mercury Maranca. Ieri abbiamo osservato quella che possiamo tranquillamente considerare la prima regola nel gustare gli arrosticini, prelibatezza regionale del nostro Abruzzo, dove ha sede la redazione con cui la vostra radio preferita si collega ogni giorno. E sulla pergamena del Macanusa di Civitella Casanova è ben in evidenia che la forchetta è esclusa. Ma non è tutto, attenzione ai dettagli. Si mangi in una mano solo, picche niena Marroc, vietate le due mani, non stiamo mica mangiando una pannocchia di Gran Turco.

Si racconta che Prince abbia scoperto le Bangles. Vedendo un loro videoclip su MTV ne rimase molto colpito e si recò ad un loro concerto. Il gossip dice anche che il genio di Minneapolis conoscesse a memoria i loro pezzi e che si fosse innamorato di una di loro, Susanna Hoffs. Queste voci non furono mai confermate. Ciò che è certo è che Prince regalò alle Bangles i demo di You Girl e Manic Monday.

Ariete, in amore, torna il sereno. Toro, urge relax assoluto. Gemelli, problemi di coppia. Cancro, incontri fortunati vi aspettano. Leone, le stelle vi sorridono. Vergine, sarete in cerca di conferme. Bilancia, attenzione, momenti di stanchezza. Scorpione, amore in arrivo. Sagittario, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Capricorno, grande ripresa. Acquario, i pianeti sono dalla vostra parte. Pesci, problemi di cuore in corso. Cominciarono a suonare in celebri locali di New York. Incisero subito un demo con 5 brani. La critica giudicò questo esordio molto eclettico, trovandovi ampie e variegate influenze, se paragonato alla musica del periodo. La forza del gruppo stava anche nella dinamica e sensuale immagine di Deborah Harry. Inizialmente presero il nome di Angel and the Snake, poi Banzai Babies ed infine nel 1975, per l'aspetto fisico, la capigliatura bionda e il carattere irreverente di Debbie, si rinominarono Blondie.

Qualcuno forse avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, l'ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire, per contro il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jenks. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info. Per entrare a

mondo a seguito di un concerto ai Rainbow Theatre di Londra, durante il quale 3 spettatori persero conoscenza a causa dei 117 decibel raggiunti

0: La meditazione di fine puntata del martedì l'affidiamo a Fabrizio Caramagna. Un uomo si innamora del corpo di una donna e poi scopre che c'è di più. La donna si innamora della mente dell'uomo e poi scopre che c'è di meno. L'amore è la storia di due incomprensioni. Almanacca è invece la parentesi rosa pronta ad aprirsi anche domani per condividere un momento della giornata. Ancora una selezione scelta da noi, quelle di 7va.fm, e prima, come sempre, un bacio da Mergery Maranca.
1: Il piacere di spogliare sia Moda Magazine per accarezzare il fascino indiscutibile di certe riviste, sapersi muovere di mouse per andare a caccia di leggende del tempo presente su siamoda.ml. Nel corso degli anni ho imparato che ciò che è importante in un vestito è la donna che lo indossa. Una fotografia autentica questa di Yves Saint Laurent. Interpretiamola con questi suoni.
2: Ai, meu coração, meu coração. Você sabe que desse jeito eu não aguento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci qui su Spazi. Un saluto a tutte le nostre radioascoltatrici e a tutti i nostri radioascoltatori. Benvenuti e nuovi, quelli che si affacciano per la prima volta all'ascolto di questo programma dedicato alla buona musica e alle novità. Charlie Bella, biologia, tutta la redazione al completo di Magina Radio Production, il sottoscritto Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Ci siamo tutti, ecco. Vi ricordo la nostra mail, magiraradioproduction@gmail.com, e vi ricordo anche che, se volete, potete andare a visitare le nostre pagine social con un mi piace, farete parte integrante della nostra allegra combriccola. Oggi ci spostiamo in Sicilia, abbiamo in diretta telefonica con noi Giorgio Grasso.
1: Ciao Max, ciao Dino, tutto bene? Un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Tutto bene Giorgio, allora siamo davvero contenti di averti qui con noi in questo appuntamento di Spazi, ma vogliamo sapere, e partiamo in quarta, come vorranno sicuramente sapere tutti gli amici che ci stanno ascoltando, da dove è partita questa passione per la musica, come è nato tutto, raccontaci dai.
1: Sì, allora, è molto semplice e anche un po' strano, perché allora io non volevo assolutamente iniziare questa carriera musicale, ma come dico sempre è stata una cosa fatta per sbaglio. Dici perché per sbaglio? Semplicemente perché mio fratello si fece regalare, già sono passati all'incirca 13 anni all'incirca, si fece regalare una chitarra classica, e ha iniziato a suonare un po' lui, a strimpellare la chitarra, arrivando a un certo punto questa chitarra l'ha proprio abbandonata in un angolino della casa. Dopodiché dopo qualche mese la vidi lì messa in quell'angolino bello tranquillo e ho detto ma vediamo un po', proviamo a suonare, vediamo cosa succede, no? E effettivamente ho iniziato a suonare, ho iniziato a fare i primi accordi, le classiche canzoni di Battisti, la classica le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi questa è la classica canzone, quindi da là ho iniziato a suonare e poi pian piano anche a scrivere brani. Il mio primo brano lo feci, avevo 16 anni.
3: Gente che mi guarda bene, gente che mi guarda male, gente che poi si...

0: Allora Giorgio, noi sappiamo che hai partecipato ad un importante progetto legato al grande Mimmo Modugno, è vero?
1: Ho partecipato a questo progetto che è stato a scopo benefico, quindi non c'è stato nessun introito perché l'ho fatto con tanto piacere. Semplicemente sono stato contattato da un'agenzia della parte del Lazio, dove mi hanno chiesto di fare la canzone di Modugno, cioè La Donna Riccia. Era un progetto che racchiudeva tutte le più belle canzoni, non dico migliori perché non ci sono canzoni migliori, ma sono tutte belle, però diciamo che in questo album ci sono tutte le canzoni di Modugno cantate da diversi artisti a livello nazionale. Infatti sono stato molto onorato ad essere presente in questa raccolta, appunto, dove ho fatto con chitarra e voce La Donna Riccia, ed è stato veramente veramente una bella esperienza, una bella cosa, una bella iniziativa che hanno fatto, soprattutto perché comunque era per scopo benefico, per una costruzione di un ospedale nel Basso Brasile.
2: Molto bene Giorgio, siamo giunti al punto dell'intervista nel quale solitamente noi chiediamo all'artista di parlarci del brano che ascolteremo al termine di questo appuntamento, di questo programma di oggi. Ci vuoi raccontare come è nato Routine, chi ha collaborato con te, come è nato il progetto, come l'hai realizzato?
1: Allora, Routine è una canzone che inizialmente parla della vita, di una routine appunto di un giovane, di un ragazzo che comunque si sveglia la mattina, non trova, come diciamo menziono nella canzone, non trova i calzini perché la madre magari glieli mette un po' sparsi o magari li perde, va a scuola, diciamo la classica routine di un ragazzo. Mi sono immedesimato nella vita di un ragazzo, anche perché comunque adesso ho 26 anni, diciamo che ho passato anch'io appunto questi momenti, e quindi ho avuto l'idea di andare a scrivere una canzone del genere. E posso dirti che è comunque una canzone che ho autoprodotto, ho fatto tutto da solo, testo, musica, arrangiamento, quindi diciamo il classico cantautore se la canta e se la suona.
0: Dove c'è tanta buona musica e belle novità, ci siamo noi quelli di Spazi. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com.
2: E non dimenticate le pagine sui social, caro Max, adesso ti rubo la battuta. Cercate le pagine Spazi, andate col vostro bel like ed entrerete a far parte della nostra convricola. E anche questa è fatta. Siamo addirittura d'arrivo. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, quelli vicini ma anche quelli più lontani. Tornate ad ascoltarci presto, saremo prestissimo con voi. E come facciamo di solito, quando si accende la luce rossa, passiamo la linea al nostro ospite di oggi, Giorgio Grasso, per i saluti finali e la presentazione del brano.
1: Sì, grazie a voi Max e Dino. È stato veramente un piacere partecipare a questa trasmissione. Grazie a tutti quelli che hanno seguito appunto questa trasmissione e che mi hanno ascoltato, che ascolteranno anche la canzone che passerà a breve. Vi ricordo, se volete seguirmi, di appunto seguirmi nelle mie pagine social. La pagina Facebook si chiama Giorgio Grasso GG e mi trovate anche su Instagram come Giorgio Grasso. Su YouTube ci sono alcune canzoni, alcuni video, alcune cover, quindi mi potete trovare un po' dove volete. Adesso vi lascio alla mia canzone dal titolo Routine. Grazie a tutti.

0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma Prato anche Biffoni per il campo largo. Il centro-sinistra vince a Mantova, Pistoia e Avellino. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento. Un portavoce delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Intanto non si blocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Le indagini condotte dalla DDA di Bari e dalla squadra mobile della questura di Andria hanno riguardato l'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuto a Canosa di Puglia il 25 aprile 2025. Sono 14 le persone raggiunte da misure cautelari, 11 arresti e 3 obblighi di firma. Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Lo sport a Parigi è il giorno dell'esordio di Yannick Sinner, impegnato in sessione serale contro Thabaut. Debuttano oggi anche Matteo Arnaldi, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Per ora è tutto, a più tardi.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi, Radio Meano.
2: Che dire, amici? Io sono sempre più contento perché si avvicina la bella stagione. Ormai siamo al 26 maggio 2026. Buon martedì, questo è il Di Pelò. Io sono Pierpaolo Carlino. Arriva la musica!

Con te, ricordi stanchi ingigantiti dalla noia, tanto tempo attraversato per mano. Con te, amici comuni conquistati da serate, vinte al tavolo dove davamo tutto. Due visi nati assieme, fatti per viaggiare a fianco, perfetti. Un vizio costruitoci da chi ci celebrava saldati. Con te la mia compagna di spettacoli domestici, dove tutto aveva oramai un copione. Il brivido di un viaggio, di una serata fuori, l'amore fatto con la luce spenta.

ai vecchi oggetti che erano senza anima di colpo si vestono del tuo ricordo fresco. Con te io l'ho vissuti senza mai posarci gli occhi, come te diventano vivi solo adesso. Adesso non allungo più la mano per sentire il calore che mi costava poco, giusto il tempo di goderlo e finire. A chi?

26 maggio 2026, buon martedì a tutti da Pierpaolo. Andiamo con l'almanacco. La chiesa ricorda San Filippo Neri, il protettore dei giovani. Ricordiamo Mike Buongiorno, nato a New York il 26 maggio del 1924, morto l'8 settembre del 2009. Allegria, è stato un conduttore televisivo, radiofonico, è stato anche un giornalista, attore italiano con cittadinanza statunitense, considerato tra coloro che fondarono la televisione italiana. È stato soprannominato il re dei quiz per aver condotto una serie di giochi a premi. Lascia o raddoppia, rischia tutto, scommettiamo, flash, super flash, telemike, bis, la ruota della fortuna. È al secondo posto, pensate, per il numero di edizioni presentate, 11, di cui 5 consecutive del Festival di Sanremo, dietro a Pippo Baudo. Facciamo gli auguri a Lenny Kravitz, nato a New York, anche lui, il 26 maggio del 1964. Cantautore, polistrumentista, produttore discografico, attore statunitense. Nella sua musica si ispira ad altri artisti: John Lennon, Jimi Hendrix, Elton John, Prince. Oltre a cantare, suona anche la chitarra, il basso elettrico, la batteria, il pianoforte e l'armonica a bocca. Detiene il record per il maggior numero di Grammy Award alla migliore interpretazione vocale rock maschile, 4 consecutivi, con brani come Fly Away. Molto bella questa canzone, ma c'è anche American Woman, Again, per esempio. Tanti auguri a Lenny Kravitz!

pensateci molto molto bene prima di passare una notte in bianco, perché basta una sola notte passata, diciamo, quasi senza dormire per scatenare nel cervello cambiamenti che ricordano molto da vicino quelli causati dall'Alzheimer. Uno può dire ma sei esagerato. No, è il risultato di una revisione scientifica dell'Università di Ibadan, pubblicata tra l'altro su una nota rivista scientifica. Vediamo un po' cosa succede quando non si dorme. Gli scienziati hanno scoperto che la privazione del sonno favorisce l'accumulo di proteine tossiche, che sono le stesse di quelle che si trovano nel cervello di chi soffre di demenza. Questo significa che la memoria diventa fragile, facciamo fatica a imparare cose nuove e siamo persino più esposti a falsi ricordi, oltre a diventare più irritabili, meno lucidi nelle decisioni. Diciamo che questa ricerca smonta un classico intramontabile: restare svegli tutta la notte per studiare, per finire un progetto. Sappiate che non serve a niente. Un cervello affaticato perde efficienza proprio nelle attività di concentrazione e memoria, quindi sacrificare il sonno per la produttività è un controsenso incredibile. Renderete molto meno di quanto avreste fatto dopo una bella dormita. Attenzione però, gli esperti precisano che non è un danno irreversibile, cioè mentre l'Alzheimer è cronico, gli effetti di una notte insonne possono essere risolti tornando a dormire bene e concentrandosi. Ricordatevi che per proteggere la nostra centralina di comando i ricercatori suggeriscono 7-9 ore di riposo, naturalmente per gli adulti. Ci vuole regolarità, quindi andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora. Banditi smartphone e tablet prima di dormire, perché bloccano la melatonina. E poi è importante anche un ambiente sano, una bella camera fresca, buia, silenziosa. Insomma, cari amici del Dipello, dormire non è pigrizia, è medicina preventiva. La chiudo così, Ale.

0: Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.
1: Ci sono importanti novità che riguardano le compagnie aeree, perché se mai dovessero chiedervi un extra, tipo per gli aumenti del caro carburante, tasse improvvise, non siete voi a dover contribuire. Ve lo dico, perché la Commissione Europea ha blindato il prezzo del vostro biglietto. Questo vuol dire che una volta acquistato il costo non può più cambiare. Quindi diciamo addio a questi supplementi post vendita. Le nuove linee guida dell'Unione Europea sono chiarissime. Il prezzo che vedete all'inizio della ricerca deve essere quello definitivo, deve comprendere tasse, supplementi, carburante e ogni altro onere. Quindi se la compagnia ha un aumento dei costi operativi dopo che voi avete prenotato, sono affari suoi. Il passeggero non deve sborsare un centesimo in più. Tra l'altro l'Europa ha ribadito anche cosa deve fare la compagnia se per esempio il vostro volo è in ritardo. Si parla di assistenza, spesso pasti, bevande, chiamate, e voglio ricordarvi che tutto questo scatta a seconda della tratta. Dopo 2 ore per i voli brevi, dopo 3 ore per i voli medi, dopo 4 ore per quelli lunghi. E se il ritardo invece supera le 5 ore, beh, sappiate che avete diritto a rinunciare naturalmente al viaggio.

in Europa da paesi extraeuropei, ma solo se la compagnia è comunitaria. Non valgono se volate verso l'Europa con una compagnia non appartenente, diciamo, all'Europa, partendo da un paese fuori dall'Unione Europea. Il Kodakons, naturalmente, manco a dirlo, ha esultato. La trasparenza vince sulla furbizia. Insomma, il vostro biglietto è un contratto sacro e il prezzo non è più un'opinione variabile.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: volare.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola,

sto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Spara. Spara. Spara. E pensare che eri

0: Sì.
1: C'è poco da fare, amici e amiche. Quando ci innamoriamo, diciamo che il nostro cervello viene davvero travolto da un cocktail di ormoni che altera il nostro comportamento, riduce le inibizioni, spegne la nostra capacità critica. Vediamo cosa succede. Aumenta la dopamina, che è l'ormone del piacere, che ci dà quell'euforia pazzesca, ci spinge a fare gesti eclatanti. Entra in gioco l'ossitocina, che è l'ormone del legame, che ci spinge a cercare il contatto fisico, ma anche a creare fiducia, e si abbassa la serotonina. Questo è il motivo per cui diventiamo proprio offuscati, appannati, il partner diventa il centro di ogni pensiero, non riusciamo a concentrarci su nient'altro. Ma la cosa più incredibile è che si disattiva la parte della corteccia prefrontale, quella zona del cervello responsabile della logica e del giudizio. Ecco perché diventiamo ciechi davanti ai difetti dell'altro, accettiamo senza problemi nomignoli ridicoli, sport estremi che prima ci terrorizzavano. Nella fase iniziale il desiderio di vicinanza è così alto che appunto siamo disposti a tutto per compiacere il partner. Improvvisamente ci piace il sushi anche se insomma abbiamo sempre odiato il pesce, sorridiamo in deltaplano nonostante le vertigini, insomma è un modo per creare un linguaggio privato, un legame esclusivo. Ma attenzione, non vi annullate, perché questi amori così travolgenti possono annullare uno dei due, si rischia di trascurare la carriera, gli studi, gli amici, pur di non allontanarsi dal partner. Quando siamo in questa fase tendiamo a ignorare amici, parenti che magari notano segnali di un rapporto tossico, manipolatorio. Attenzione poi ai conti contestati, ai prestiti fatti sull'onda dell'entusiasmo, perché evidentemente la logica in quel momento è in vacanza. State attenti. L'amore ci fa abbassare la guardia, ci spinge a fare cose assurde ed è parte del bello della vita, no? L'importante è godersi la tempesta senza però perdere del tutto il contatto con la realtà, con se stessi.
2: Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

basta. State ascoltando il Deep and Low. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino. Ovunque voi siate, c'è la nostra musica a farvi compagnia. Buon martedì! Siamo al 26 maggio. Tra poco vi parlo della Dance Fit. È arrivata anche in Italia. Cos'è? Ve lo dico tra poco.

uomini senza fallo, semidei che vivete in castelli inargentati, che di gloria toccaste gli apogei, noi che invochiamo pietà siamo i drogati. Dell'inumano varcando il confine, conoscemmo anzitempo la carogna che ad ogni ambito sogno mette fine, che la pietà non vi sia di vergogna.

banchieri, pizzicagnoli, notai, coi ventri obesi e le mani sudate, coi cuori a forma di salvadanai. Noi che invochiam pietà fummo traviate, navigammo su fragili vascelli per affrontare del mondo la burrasca, ed avevamo gli occhi troppo belli, che la pietà non vi rimanga in tasca. Giudici eletti, uomini di legge, noi che danziam nei vostri sogni ancora, siamo l'umano desolato gregge di chi morì con il nodo alla gola. Quanti innocenti all'orrenda agonia votaste, decidendone la sorte, e quanto giusta pensate che sia una sentenza che decreta morte?

uomini cui pietà non convien sempre, malaccettando il destino comune, andate nelle sere di novembre a spiar delle stelle al fioco lume la morte e il vento, in mezzo ai camposanti, muover le tombe e metterle vicine, come fossero tessere giganti di un domino che non avrà mai fine. Uomini, poiché all'ultimo minuto non vi assalga il rimorso, ormai tardivo, per non aver pietà già mai avuto e non diventi rantolo il respiro, sappiate che la morte vi sorveglia. Gioir nei prati o fra i muri di calce, come crescere il gran guarda il villano, finché non sia maturo per la falce.

Dopo anni di yoga, pilates o magari di allenamenti personalizzati, tutti esplosi durante il Covid o comunque nel post-Covid, nelle palestre di tutto il mondo, cari amici e amiche del Deep & Low, sta tornando una grande protagonista. E sapete qual è? La musica! Oh, lo fa con una energia tutta nuova grazie al boom della dance fit, cioè l'allenamento che unisce fitness e ballo in un mix esplosivo di ritmi globali. Questo fenomeno è arrivato anche in Italia con il Dance Fit Festival 2026, una vera maratona di allenamento a suon di musica che ha portato a Roma star internazionali del settore. Ah, che bello! Anche perché questa Dance Fit migliora la resistenza cardiovascolare, la coordinazione e la postura, riduce lo stress, migliora l'umore grazie alla musica. E allora tutti a fare Dance Fit!

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: Flavio Meano.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La cronaca in primo piano: un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al petto nella sua abitazione nel rione Sanità a Napoli. La lama avrebbe raggiunto il polmone sinistro. Stando a una prima ricostruzione, il colpo sarebbe arrivato da dietro. A ferirlo sarebbe stato il padre, al culmine di una lite familiare. L'uomo avrebbe poi tentato il suicidio. Le elezioni amministrative: il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo. Il centro-sinistra vince a Mantova, Pistoia e Avellino. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Gli attacchi, ha reso noto il comando centrale americano, sono stati effettuati per autodifesa. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Per i 2 cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute si parte già con i primi bollini gialli e arancioni, un crescendo che vede mercoledì come il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione. Per ora è tutto, a più tardi.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine. Senza fine, senza fine, senza fine.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24 e 25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia e strapareggio Calabria e Crotone. I civici tengono fermo in Messina. Il centro-destra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno e si prende Avellino, Enna e Pistoia. La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Gli esteri: la tensione sale tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'assemblea generale di Confindustria, presenti Mattarella e Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e 7,5% per le presenze, emerge da una nota statistica flash dell'Istat. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore, numero 633 del 1941. Elezioni nei comuni. 8 comuni sono stati coinvolti nelle elezioni per la carica di sindaco e consiglieri comunali, tenutesi nelle giornate di domenica e lunedì. 16 candidati sindaci hanno partecipato a questa tornata elettorale, che ha portato alla conclusione di 2 commissariamenti nei comuni di Cibiana di Cadore e Lamon e all'assegnazione di un nuovo commissario a Vodo di Cadore. Settore manifatturiero nel Bellunese. Il settore manifatturiero nel Bellunese ha registrato un lieve calo nella produzione, mentre gli ordini esteri sono in crescita. Questo è quanto emerso dall'indagine congiunturale sul primo trimestre 2026 della Camera di Commercio Treviso-Belluno, che evidenzia una situazione di difficoltà nel mercato interno, compensata da una spinta a livello internazionale. Crollo del tetto del lavatoio a Castion. Il crollo del tetto del lavatoio di Castion ha suscitato polemiche politiche. Il gruppo consiliare Valore Comune ha accusato l'assessore Marco Dal Pont di non aver gestito adeguatamente la manutenzione della struttura, definendo l'incidente un disastro annunciato. La situazione di degrado era stata segnalata già all'inizio di gennaio. Iniziativa sui rischi domestici. Per sensibilizzare la cittadinanza sui pericoli spesso sottovalutati all'interno delle abitazioni, è stata lanciata l'iniziativa «Sei a casa, ma sei sicuro?». Questo ciclo di incontri si propone di affrontare temi quali incidenti domestici, rischi legati agli impianti elettrici e comportamenti quotidiani poco sicuri. Successo di Francesco Miotto nel TCR Italia DSG. Francesco Miotto continua a dominare il campionato TCR Italia DSG, ottenendo la sua 4ª vittoria consecutiva nel secondo round stagionale a Vallelunga. Il giovane pilota bellunese ha conquistato entrambe le gare del weekend, confermando il suo talento al volante dell'Audi RS3 LMS del team Planet Motorsport. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Arriva un momento nella carriera della maggior parte degli artisti in cui non gli importa più di fare dischi, o quasi lo fanno per hobby, tanto ormai il successo è in cascina. Eric Clapton è arrivato a tutto questo con Old Sock, composto da 10 cover e 2 brani inediti. Un tuffo nel passato che per Clapton. La lista degli ospiti in questo viaggio della nostalgia include un mix di eroi contemporanei come a suo tempo J.J. Cale, Chaka Khan, Paul McCartney, Ty Hall e Steve Winwood. Qui lo ascoltiamo insieme a Paul McCartney. Paul McCartney e Eric Clapton qui a Me and Blues.

Di Van Morrison abbiamo sempre detto di tutto e di più. La cosa che risalta è questa grande capacità di alzare il livello di qualità rispetto al suo precedente lavoro. Lo definirei un mito ancorato al blues e a tutti quei suoni che lo hanno reso una pietra miliare della musica popolare internazionale. Questa è King for Day Blues. Van Morrison qui a Mean Blues.

sempre Mie Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Mark Broussard si è conquistato un posto di rilievo nel panorama musicale internazionale, un artista completo che riesce ad essere coinvolgente con la sua grande voce. SOS Songs è un progetto che, con il quale Mark rivaluta spesso alcuni brani del passato, come questa Tell It Like It Is, un vecchissimo brano, un grande successo di Aaron Neville. Qui a Mie Blues, Mark Broussard.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music Pow Pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sean Webster è sulla scena rock blues inglese da qualche anno. Nel suo modo di suonare sono evidenti le influenze che arrivano dal suono di Albert Collins e Gary Moore, mentre vocalmente è coinvolgente, raffinato e con un tono che arriva a toccare ogni cellula sensoriale, primarie direi anche secondarie, due grandi doti che viaggiano su linee parallele senza che l'una prevarichi l'altra. Non è da tutti, direi, praticamente è uno bravo. A questo punto c'è da chiedersi come mai in tutti questi anni non abbia ricevuto la sua giusta attenzione. Questo è Highwayman, Sean Webster.
2: We're gonna leave you with this.

Descrivere la musica di un artista con una sola parola sarebbe troppo facile, ma farlo con la musica di Mark May sarebbe praticamente impossibile. Una cosa è certa però, trasuda il suo profondo amore per il blues. Tutto è iniziato in una famiglia di musicisti. Suo fratello maggiore Ken gli ha insegnato a suonare la chitarra e lo ha introdotto con artisti ad artisti come Beatles, Jimi Hendrix. L'ex chitarrista e cantante dei Dick's Best Band ha scoperto il blues quando sua zia gli prestò una copia di un live dei B.B. King, quando aveva a quei tempi soltanto 11 anni. Ne rimase affascinato e non poté più farne a meno. Questa è Blue Monday da In Texas Live, qui per voi a Mia Blues, Mark May Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Future Soul è stato registrato tra Jacksonville e i Phantom Studios in Tennessee. Il disco nasce da un nucleo di autori ristretto e molto molto molto affiatati. Un lavoro con produzioni lontane dal blues rock tradizionale, con arrangiamenti asciutti che non snaturano però il DNA della band. Questa è Be Kind, tedeschi Trucks Band, qui a Me and Blues.

I Lands of Blues di Angela Strayler, ci sono brani di Elmore James, Muddy Waters, Chuck Berry, Otis Rush, Jimmy Reed, Ollie Wolf, Little Milton e tanti altri ancora. Bastano solo questi nomi per rendersi conto della qualità di questo lavoro. Niente stravolgimenti vari, ma la chiara intenzione di mantenere intatta l'ossatura originale dei brani. In fondo, che bisogno c'era? Bastano la sua voce, i suoi fraseggi e il prestigio di una donna che ha dedicato molti anni della sua vita al Texas Blues. Questo per voi è Me and Blues, Angela Strayler.

Concludiamo questa puntata di Me and Blues con Caterina Pejak, cantautrice e pianista residente a Belgrado, attiva sulla scena musicale internazionale da più di 10 anni. Pur concentrandosi principalmente sulla sua attività di cantautrice e interprete, ha maturato una vasta esperienza nel settore culturale, partecipando a numerosi progetti nei Balcani. Ha iniziato a esibirsi nella tarda adolescenza, suonando nei blues club della sua città natale. Si allontana dalla musica classica dopo aver ascoltato dischi di Otis Spann, Ray Charles, Tom Waits, Nina Simone e Nora Jones. Qui per voi a Me and Blues, Caterina Pejak.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa nelle Fiandre orientali in Belgio. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre che l'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4. Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita ferendosi ai polsi e alla gola con lo stesso coltello. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 8 nella loro abitazione in Rione Sanità. In un quadro internazionale peggiorato con la guerra in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia, perché il conflitto è causa di profonde crisi economiche che generano nuova povertà. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini dal palco dell'Assemblea annuale

0: Corso a Trento. Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati nella giornata di venerdì. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. In questi minuti il numero uno degli azzurri sta incontrando a Roma il tecnico nato in Germania e in procinto di salutare il Bologna. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. Senza qualificazione in Champions, senza più Massimiliano Allegri e senza più la dirigenza protagonista di quest'annata conclusa con il grande obiettivo stagionale mancato all'ultima giornata, il Milan inizia una nuova era e sarà l'era di Gerry Cardinale e delle sue decisioni in prima persona. Per 4 anni Cardinale ha delegato, ora sarà lui a prendere le decisioni e le prime sono e saranno decisioni forti con un obiettivo principale: creare una struttura organizzativa, una catena decisionale forte, coerente e pienamente allineata. La prima scelta forte è quella legata all'allenatore. I rossoneri cercheranno un nuovo profilo e prenderanno qualche giorno di riflessione prima di decidere su chi puntare per la panchina. Tra i nomi spunta quello di Andoni Raiola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sulla panchina del Napoli circolano invece i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della Nazionale, Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero uno al mondo inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale non prima delle 20:15 contro il francese Tabò, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debuttano oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Il basket, la Virtus spalle al muro, ha dimostrato di non voler affatto lasciare andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara 5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del KO domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara 1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d'Italia in carica. L'appuntamento, con una gara 5 che deciderà il passaggio del turno, è per questa sera alle 20. L'NBA ora non si ferma la corsa dei Knicks, che dominano anche la gara 4 a Cleveland, eliminando i Cavs con un secco 4-0 ed ottengono l'11ª vittoria consecutiva in questi playoff, altro record di franchigia che li porta alle finals, dove mancavano dal 1999. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: È sempre arcisicura di quello che dice, soprattutto fa quello che dice, dice quello che fa. Giulia Mancini fa una faticaccia a starci dietro, perché sembra che dica solo quella cosina là in apertura, ma in realtà senza di lei saremmo perdutissimi, diciamolo pure. Ogni tanto vanno sottolineate certe

Running from myself, una puntata che parte in maniera prevalentemente acustica, allora un po' di elettricità, vengono a regalarsela subito i Lynyrd Skynyrd da Free as a Bird.

in posizione numero 18, i Lynyrd Skynyrd, dal loro album fresco d'uscita Free As Bird, qualcosa di classico ma che vi assicuro è davvero fresco.

fermata prima del giro di boa Linda Ronstadt, perché mi dicono che non do gli annunci. È proprio il caso di dire che non c'è bisogno di presentazioni per Super Linda. Comunque l'abbiamo ascoltata in When We'll Be Loved.

Grammatico, ma chi è questo qua? Nessuno lo conosce, ma il suo vero nome è super noto invece come Lou Gramm, leggendario microfono nel miglior periodo dei Foreigner. Beh, ci ha fatto aspettare per uscire con un album da solo, ma davvero l'attesa è valsa la pena. Releases contiene Time.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Però, insomma, siamo abituati a vederla al femminile. Invece, si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Diccelo tu così siamo tranquilli.
4: Il mio gigolò.
3: Il mio gigolò. Quindi, insomma... anche una possessività, un libro che si preannuncia come davvero scottante. Tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità, perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
4: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente. Tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
3: Ma guarda, incredibile, perché io adesso mi sono messo anzichiedovenia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno un aperitivo daccelo.
4: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa, con tutti i pregi e i difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
3: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò.

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa. Però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò. Dai, un episodio, una situazione, un aneddoto. Ma magari, se non vuoi del libro, almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento sì. È vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa, però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci, perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora, allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Fedez, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista, ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho visto di cose di crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Dolomiti meteo, emesso martedì 26 maggio, ore 13, il tempo per il pomeriggio sera, cielo sereno o poco nuvoloso per qualche locale annuvolamento a carattere cumuliforme. Nel pomeriggio, specie su prealpi, molto bassa la probabilità di un isolato rovescio o temporale di calore. Temperature in ulteriore aumento, specie le massime, e in quota con valori ben al di sopra della media, con forte escursione termica giornaliera nelle valli, venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota deboli a tratti moderati da nord, a 5-10 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Mercoledì 27 al mattino sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio irregolare aumento della nuvolosità cumuliforme, in serata schiarita a partire da Dolomiti. Precipitazioni nel pomeriggio, possibili rovesci o temporali, isolati su Dolomiti, 30-50%, più probabili sparsi su prealpi, 40-60%. Temperature massime in lieve calo in quota, su valori comunque ancora ben superiori alla media del periodo, su prealpi a 1500 metri, minima 15, massima 19, 2000 metri, minima 13, massima 16, su Dolomiti a 2000 metri, minima 14, massima 17, a 3000 metri, minima 4, massima 6. Venti in quota deboli o moderati da nord a nord-ovest, in intensificazione verso sera, a 5-15 km orari 2000 metri e 10-30 a 3000. Giovedì 28, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio irregolare aumento della nuvolosità cumuliforme, soprattutto su prealpi. Precipitazioni nel pomeriggio, possibile qualche isolato rovescio o temporale su prealpi, 20-40%, generalmente assenti su Dolomiti, 10%. Temperature in lieve calo, super alti a 1500 metri, minima 15, massima 17 a 2000 metri, minima 13, massima 16, sudolomiti a 2000 metri, minima 12, massima 15, a 3000 metri, minima 3, massima 5. Venti in quota deboli o moderati da nord-nord-ovest a 5-15 km orari 2000 metri e 10-25 a 3000. Brezze nelle valli. Venerdì 29, cielo sereno poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio qualche modesto annuvolamento, molto bassa la probabilità di un rovescio o temporale. Temperature stazionarie, venti in quota moderati da nord-nord-ovest. Sabato 30, cielo poco nuvoloso, a tratti velato, nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità comuniforme. Bassa la probabilità di un rovescio temporale nel pomeriggio. Temperature pressoché stazionarie, venti in quota deboli da nord-ovest. La quota dello zero termico oggi martedì 4100 metri, mercoledì 3009, giovedì 3006, venerdì 3005, sabato 3500 metri. Prossimo bollettino domani, mercoledì 27 maggio.

Buon pomeriggio dalla redazione al via. Questa mattina all'Assemblea Generale di Confindustria a Roma, presenti anche il Presidente Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Il leader degli industriali Orsini afferma che il momento è delicato e l'Europa deve reagire. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto tra le altre cose Giorgia Meloni nel suo intervento. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 ai candidati civici, 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra dunque mantiene Venezia con Venturini e Strappa, Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. Incidente mortale in Belgio, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti del paese ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite. Medio Oriente, la tregua è ancora possibile, lo dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, parlando anche degli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nello stretto di Hormuz. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet. Allerta caldo in tutta Europa, con un clima già estivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato

0: Dato 7 vittime, secondo la portavoce del governo, ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un alto primato con il giorno di maggio più caldo e allerta ovviamente anche in Italia con temperature sopra le medie. È tutto, alla prossima edizione.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Senza qualificazione in Champions, senza più Massimiliano Allegri e senza più la dirigenza protagonista di quest'annata conclusa con il grande obiettivo stagionale mancato all'ultima giornata, il Milan inizia una nuova era e sarà l'era di Gerry Cardinale e delle sue decisioni in prima persona. Per 4 anni Cardinale ha delegato, ora sarà lui a prendere le decisioni e le prime sono e saranno decisioni forti con un obiettivo principale: creare una struttura organizzativa e una catena decisionale forte, coerente e pienamente allineata. La prima scelta forte è quella legata all'allenatore. I rossoneri cercheranno un nuovo profilo e prenderanno qualche giorno di riflessione prima di decidere su chi puntare per la panchina. Tra i nomi spunta quello di Andoni Raiola. Il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l'allenatore spagnolo già nelle scorse settimane. Sulla panchina del Napoli circolano invece i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. De Laurentiis sta esaminando anche altre alternative, ma la scelta potrebbe ricadere su uno dei due, più defilato, grosso del Sassuolo. In casa Lazio, in attesa di risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire all'Atalanta, il presidente Claudio Lotito avrebbe sciolto le riserve puntando sull'ex CT della Nazionale, Gennaro Gattuso, accordo fatto per 2 stagioni. Il tennis, ora è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, il numero 1 al mondo inizia oggi la missione Parigi, impegnato nella sessione serale non prima delle 20:15 contro il francese Tabò, numero 165 della classifica mondiale. Oltre a Sinner debuttano oggi a Parigi anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Il basket, la Virtus spalle al muro, ha dimostrato di non voler affatto lasciare andare il sogno di bissare lo scudetto vinto un anno fa e ora, dopo la netta vittoria a Trento, punta a far esultare i propri tifosi in una gara 5 che chiuderà una serie molto più equilibrata rispetto alle previsioni della vigilia. Trento, per contro, dopo aver sprecato il colpo del KO domenica, proverà a ripetere il colpaccio già riuscito in gara 1 per spiazzare tutti ed eliminare i campioni d'Italia in carica. L'appuntamento, con una gara 5 che deciderà il passaggio del turno, è per questa sera alle 20. L'NBA ora non si ferma la corsa dei Knicks, che dominano anche la gara 4 a Cleveland, eliminando i Cavs con un secco 4-0 ed ottengono l'11ª vittoria consecutiva in questi playoff, altro record di franchigia che li porta alle finals, dove mancavano dal 1999. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

a tutti da Carla, prontissima per questa nuova settimana in musica. Partiamo leggeri ma con energia. Accendiamo subito l'atmosfera con un groove fresco, fiati che tirano su l'umore e un classico rimesso in movimento, i Dirotta su Cuba con la loro versione di Yesel, tratto dall'album È andata così.

Ancora fiati con Bada Bambina di Little Tony al festival. Non piacque molto, invece tra i giovani funzionava benissimo nei dancing e nelle feste di paese, dove il beat leggero, non troppo impegnativo, era perfetto. Caparezza nel 2011 ci ha regalato una fantastica canzone dal titolo Goodbye Malinconia. Come al solito sa essere schietto e pungente, e questa volta lo ha fatto schierandosi esplicitamente contro il nostro bel paese che ti falle purtroppo ne ha tante. Affrontando la tematica della fuga dei cervelli, di cui sentiamo spesso parlare, ad aiutarlo c'è stato inoltre un datato ma ben inserito nella canzone Tony Hadley, che col suo modo di cantare retro ha aggiunto quel pizzico di nostalgia che serviva.

0: la radio del cuore. 24 ore su 24, non stop, senza fermate.
1: Fai qualcosa che non hai fatto mai, per ottenere quello che non hai avuto mai.
2: Ti fermerò un semaforo e ti chiederò il tuo nome, poi mi

Mi ami o no? Dall'album The Yellow del 2023 questa traccia apre il disco con una domanda fatta col sorriso spensierato, con tutte le perplessità all'inizio di una nuova relazione. Andiamo ora al Sanremo del 1996, quando 30 anni fa una giovane ma già affermata Giorgia si presentò sul palco guadagnando il terzo posto. Non so se lo ricordate, sicuramente lei sì, perché salì appunto all'Ariston con un braccio ingessato a causa di un incidente avvenuto 2 settimane prima, tanto che quando le consegnarono il premio per il terzo posto ebbe persino difficoltà a tenerlo in mano. Strano.

0: musicalmente italiana. Conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Aria di mare, voglia d'estate, scritta in un periodo per certi aspetti è meglio dimenticare. Eravamo in pieno lockdown e questo periodo buio e Bundabash nutrirono la necessità di scambiare con Alessandra Amoroso al loro pubblico un messaggio di speranza positiva per ricominciare a rinascere. L'anno successivo due amici di lunga data, J-Ax e Jack La Furia, firmarono insieme l'ennesimo tormentone estivo con un cortometraggio come omaggio ironico e irreverente alla commedia cult Una notte da leoni.

0: Solo un grande artista come Renato Zero si è potuto permettere la libertà di cantare certi testi decisamente trasgressivi. Oggi è tutto più semplice, lui già li scriveva 48 anni fa con una nonchalance deliziosa.
1: 1978.
2: Un rifiuto sarai.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

0: Non puoi non innamorarti di un brano così dolce. Complimenti a Jovanotti che l'ha scritta e interpretata con notevole intensità e a Dardust che ne ha prodotto la musica giusta. Carl Brave ed Elodie nel 2020 sono tornati tramite il video del brano nel 1982. Da una parte dello schermo c'è lui mezzo nudo che da un vecchio telefono fisso di quelli col disco selettore racconta di una partita di calcio. Dall'altra parte c'è lei in vestaglia che allontana la cornetta dall'orecchio annoiata. Parli, parli, parli, parli.
1: E tu parli, parli, parli, dalla cornetta in fretta.

0: musicalmente italiana. Conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi. I'm in the mood.
1: I'm in the mood. 1998.

La mia passione per lui e per il suo genere mi porta spesso a selezionare zucchero nelle mie scalette. Oggi ho scelto di riascoltare Blue, contenuto nell'album Blue Sugar, così denominato perché unisce le due parole chiave della sua carriera, il suo nome e il blu, che è un colore centrale nella sua vita, così tanto che ha dato il nome ad Elmo Blu a uno dei suoi figli. La prossima si chiama Aria, cantante poliglotta anche grazie alle sue discendenze venezuelane e alla sua passione per le lingue. Si muove agilmente tra il soul e l'R&B, questo si chiama Avevo un sogno. Oh,

veramente molto bravo questa ragazza. Allora, qualcuno ha definito l'uscita di Tiziano Ferro Sono un grande deluxe una quasi copia di quello pubblicato lo scorso ottobre, se non per alcune collaborazioni. Questo normalmente viene fatto per ristampare e riuscire a certificare entro l'anno. Comunque una l'abbiamo già ascoltata la scorsa settimana. Oggi snoccioliamo la seconda con l'Adrenalinica, Dito nella piaga. Non fa-

0: raccontalo urlando in versi.
1: E amore, vedrai che all'inferno non ci vai tu.
2: Le novità della settimana.

0: Bam bam, bambina.
1: Tutti la vogliono e tutti la cercano. In TV sta facendo di tutto. Dalla conduttrice alla commentatrice italiana per l'Eurovision, passa da un palco a un altro con la sua comicità involontaria, forse. Come cornice di tutto questo, la multitasking Elettra Lamborghini ha trovato il tempo di pubblicare il singolo estivo ascoltato dal titolo Bam Bam Bambina. Ancora una novità, la sua è un'ascesa fulminea. Dopo la collaborazione con Levante e Serena Brancale, Delia ci propone in duetto con Fiat 131, che non è un modello di macchina, ma una voce del nuovo pop italiano. Insieme mettono in scena un dialogo serrato, si chiama Rum e Cioccolata.

Per oggi mi congedo da voi, ma prima vi lascio con un'ultima traccia che profuma d'estate e di libertà. È la novità di Jovanotti, a cui Alfa ha aggiunto pensieri, immagini e nuove parole. Si chiama Buon Vento. Con questo ringrazio tutti quanti per la compagnia e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao!

Buon pomeriggio dalla redazione, al via questa mattina all'Assemblea Generale di Confindustria a Roma, presenti anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Il Presidente degli Industriali Orsini ricorda quanto serva unirsi in Europa per non essere schiacciati dagli altri mercati. Meloni sulla difesa afferma invece di non aver mai cambiato idea: se non ti difendi lo pagherai in termini di autonomia, dice nel suo intervento, invitando poi l'Europa ad un cambio di passo, servono aiuti a famiglie e imprese. All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Cannizzaro dopo il commissariamento e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. L'affluenza è stata del 60%, in calo di quasi 5 punti percentuali. Medio Oriente e i territori della regione non saranno più scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnin. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene intanto il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. La cronaca: un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. Al colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, in preda ad una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata alle spalle e al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. Il calcio: il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri. Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Il Milan avrebbe in programma un secondo incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth per chiudere. È tutto, alla prossima edizione.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Abbiamo quasi un'ora per ascoltare il meglio della musica degli anni 80 e 90 con Super Sound e con Marco Del Valis. Qui gli 80 e 90 non fanno differenza perché sono sempre dei grandissimi pezzi musicali. In particolar modo i primi tre che stiamo per ascoltare, con Sheryl Crow arriverà con un album che era uscito nel 1993, quello che si chiamava Tuesday Night Music Club, da questo album All I Wanna Do. Si parla degli Ultravox, 4 minuti e 5 secondi di Dancing With Tears In My Eyes, e poi una grande gara musicale con il gruppo degli Yellow. Canzoni molto importanti, due della loro storia musicale, Oh Yeah e The Race. Però attenzione, c'era anche Vicious Game. In questo caso, nel Super Sound, troveremo The Race. Buon ascolto!
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

ho scelto tre canzoni piuttosto importanti degli anni 80 e 90. La prima del 1981 è stato il grande tormentone di quell'estate. Lui si chiama Claudio Cecchetto. Una canzone che dovevate ballare seguendo il testo di quello che diceva. Si chiama Gioca Giue. Entreremo in un grande film famosissimo, Axel Foley con Aaron Faltermeyer. E poi, come ultima canzone, una voce femminile bellissima, quella di Jennifer Page, che presenterà dal 1998 la canzone che si intitola Crush. Queste sono le prossime tre di Super Sound.

0: Superman.
1: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giue. Dormire. Salutare. Autostop. Starnuto. Camminare. Nuotare. Sciare. Spray.

baciare.

C'è stato nel 1997 un cantante italiano che ha utilizzato il video girato a New York per fare un grandissimo successo. Vi ricordate anche la canzone? È quella che si intitola Coccodrilli, bravi. Night Club in 1981 con Grace Jones, grande cantante giamaicana, grandissima fotomodella, grandissima soprattutto la canzone che sta per arrivare insieme a noi, è Pull Up to the Bumper. E poi una canzone che parla di sesso sicuro, dei lati positivi e negativi del sesso. A raccontarci tutta questa bella storia ci saranno le Salt and Pepper con Let's Talk About Sex. Queste qui sono le canzoni che vi faccio ascoltare tra pochissimi secondi.

0: Parentesi dance dedicata alla musica di una grande cantante italiana, naturalizzata italiana ma lei di origine filippina, che si chiama Joy Salinas. Era uscita nel 1991 con un album bellissimo, c'erano due pezzi molto importanti, Rocky Romance e Mystery of Love. Noi però qui saremo nel secondo album, quello che era uscito nel 1993, una canzone bellissima che prende e dà il nome all'album, quello che si chiama Beep Beep. Un po' di musica new wave con il grande Martin Ware, che ha riconosciuto in Let Me Go uno dei pezzi più belli degli Even 17, e noi lo riascolteremo. E poi ancora un po' di musica rock con 90.125, il nome dell'album di questa grande band, si chiamano Yes. La canzone è Owner of a Lonely Heart.
1: Stai per ascoltare un grande successo degli anni 90.

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Valle.
1: Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: La prossima canzone che sta per arrivare è quella che chiude l'appuntamento di Super Sound. Abbiamo passato musica degli anni 80 e 90. Incomincia in un modo un po' tranquillo, ma poi dopo si scatena, anche perché lui è un grande rocker italiano. Si chiama Neck. La canzone forse più famosa di lui è del 1997 ed è quella che si intitola Laura non c'è. Io su queste note vi saluto. Ciao, ci sentiamo al prossimo Super Sound su questa radio. Ed ora la musica.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio, dice la Presidente del Consiglio dal palco dell'Assemblea, parlando dell'Unione Europea come un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce e sacrifica la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici. Davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini invece chiede alla politica e alle parti sociali un nuovo grande patto per crescere. Individuiamo insieme 20 miliardi da riallocare. Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Torniamo in Italia, si registrano rallentamenti dalle 13.30 di oggi sulla linea alta velocità Milano-Bologna, con la circolazione ferroviaria rallentata in prossimità della stazione di Reggio Emilia a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, spiega Trenitalia sul proprio sito. Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia, in arrivo i primi bollini rossi del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. L'attenzione particolare su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in quattro città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate dal livello 3. Il tennis, Arnaldi vince il suo debutto a Parigi, il sanremese batte in rimonta nel primo turno del Roland Garros l'olandese Greg Spoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3. Questi parziali, debutto serale invece sempre al Roland Garros per Yannick Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero 1 al mondo, che affronta il francese Clément Tabur 165 ATP. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati ai nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio. Permette anche mercoledì 27 maggio condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, fatta eccezione per la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico è caldo di piena estate, in ulteriore accentuazione mercoledì le temperature diurne più elevate sulla pianura padana ed anche tra Toscana, Umbria, Lazio. In molte località saremo prossimi ai 35-36 gradi. Per sapere come andrà nel dettaglio nelle vostre località di interesse, vi rimando all'app di Trebi Meteo, al nostro sito web trebimeteo.com.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, pronto, scusi, no, su Via dei Gracchi, cioè, volevamo sapere un attimino la viabilità oggi.
3: No, ho capito.
4: La viabilità, se c'è traffico oggi o meno.
3: Perché, scusi?
4: È perché il controllo telefonico della viabilità cittadina sulla zona di Grosseto.
3: Boh, c'è nessuna, sta a fondo chiuso.
4: Proprio quindi strada senza uscita, quindi, finisce lì?
3: Sì.
4: Ho capito, quindi non c'è, diciamo, rischi durante il giorno che si possa creare...

Vabbè, era un semplice controllo sulla viabilità delle strade locali, cittadine. È un servizio nuovo che abbiamo aggiunto all'interno di Supermarket Show. Cari amici, bentornati. Bentornati a tutti quanti voi. Un saluto da Daniele Dalmuto. Anche quest'oggi puntata ricca di buona musica, notizie improbabili e situazioni altamente imbarazzanti come quella che abbiamo appena ascoltato. Quindi direi di non tergiversare troppo e di incominciare.

0: giocherai.
1: Ed oggi ricordiamo Santi, Cosma e Damiano, due fratelli medici con clinica itinerante su carretta tirata da capre. Un giorno una capra volle una cura, starnutì, beve una pozione sbagliata e tutti i pazienti iniziarono a ridere senza controllo. Cosma tentava di fermare la risata collettiva, Damiano cercava di riparare la ricetta, le capre applaudivano. Alla fine decisero che la risata era la miglior medicina.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, dicevo su Cosma e Damiano, quindi che cosa si può aggiungere?
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Chi è?
1: Ecco, l'almanacco. Abbiamo parlato di Cosma e Damiano, di questi due santi.
0: Quando?
1: Poco fa.
0: No, non
1: ha ascoltato?
0: Cercava?
1: No, lei non ascolta, non era collegata quindi con noi in diretta.
0: No, non so chi sia.
1: Ah, ho capito. E essendo comunque credo santi della zona di Macerata, Ancona, così, lei può aggiungere qualcosa eventualmente se ne ha sentito parlare?
0: Ma chi è? Scusi.
1: Supermarket.
0: No, grazie.

E siamo a Roma, dove nipote incassa la pensione della nonna morta da 13 anni e vediamo quanto deve restituire. La nonna è morta da 13 anni, ma il nipote continuava, come se nulla fosse, ad incassare la pensione della donna sino a raggiungere cifre corpose. Così un uomo di 53 anni, residente nel quartiere Torre Gaia di Roma, è stato condannato a 2 anni per truffa. Secondo quanto emerso, come riportato dal Messaggero, la donna, che è morta nel 2005, è appunto la clinica in cui la signora è aspirata, avrebbe dovuto segnalare e comunicare all'INPS il decesso, ma con ogni probabilità, per un cortocircuito a livello burocratico, questa comunicazione non è mai arrivata a destinazione. Il nipote a sua volta avrebbe continuato a ricevere le somme senza correggere di fatto l'errore. In aula, come riportato dal Messaggero, il 53enne si è difeso dicendo che con quella cifra non ha acquistato beni come auto o appartamenti. Alla fine, con la pensione della nonna deceduta, l'uomo avrebbe incassato 650 euro per 161 mesi, in totale fanno circa 105.123 euro. Questo è l'introito raggiunto prima che l'INPS si accorgesse della perdita. Ora tutto dovrà essere restituito entro 6 mesi.

E per il nostro disco della settimana ritorniamo nel meraviglioso album Magical Mystery Tour. Ieri è stato l'abbiamo analizzato, I Am the Walrus, e quest'oggi andiamo con The Fool on the Hill. Questo brano è stato scritto da Paul McCartney. Il brano descrive una figura solitaria vista come folle dalla maggioranza, ma che in realtà possiede una saggezza, una visione che gli altri non riconoscono. Ispirazioni includono il maestro spirituale Maharishi Mahesh Yogi. Ricordiamo che il maestro Maharishi è stato una guida spirituale per i Beatles in quegli anni, perché partì per primo George Harrison, che arrivò in India, e poi piano piano arrivarono anche gli altri. È stata un po' una moda, perché poi i Beatles interruppero questa tra virgolette collaborazione con questo maestro spirituale quando si resero conto che lo stesso Maharishi utilizzava un po' l'immagine dei Beatles per farsi pubblicità. Però detto questo, a livello musicale questo incontro ha giovato veramente tanto. McCartney disse di essere attratto dall'idea che qualcuno possa essere considerato stupido o marginale, ma in verità avere consapevolezza. Un aneddoto: la sequenza filmica per questo pezzo fu girata vicino a Nizza in Francia, separatamente dal resto del film, e gli altri Beatles non erano inizialmente a conoscenza delle riprese. Day after

0: pronto.
1: Sì, pronto. Scusi, signora, una domanda, ma anche lei ha conosciuto in passato il maestro spirituale Maharishi?
0: No, non l'ho conosciuto, mi dispiace.
1: Cioè, quello dei Beatles, attenzione, intendevo quello lì.
0: No, mi dispiace.
1: Quindi Beatles lei non li conosce come gruppo musicale?
0: No, assolutamente. La ringrazio.
1: Più i Vianella, essendo di Roma, no? Magari qualcosa di più locale.
0: Mi sta facendo delle domande, ma io non li conosco. Grazie.
1: Ho capito. Neanche i Vianella, siamo gente deborgata, quelle canzoni lì.
0: Ma sì, conosco, però non ho mai parlato. Quindi.
1: No, ma mi scusi un attimo, però i Vianella, se non glielo chiedo perché io non sono di Roma, i Vianella erano, se non sbaglio, Vilma Goic e Edoardo Vianello, giusto? Che poi si sono separati.
0: Sì, sembra, sì.
1: Esatto,
0: sì.
1: Esatto. Lei non ricorda quale delle loro canzoni le sia piaciuta di più in passato, magari?
0: No, al momento non me lo ricordo.
1: Va bene, la ringrazio, buona giornata. Salve.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi se la disturbo. Supermarket Meteo, gentilmente, ci potrebbe dire indicativamente com'è il tempo di oggi lì dalle sue parti in zona Bologna?
1: Allora, qui a Bologna è brutto.
2: Ah, brutto.
1: Non è freddo perché sono comunque sono 20 gradi, non di più, ma è molto brutto e minaccia, avevano detto pioggia, però non saprei dire se è veramente vero. Comunque non è molto bello il tempo.
2: Diciamo che c'è possibilità nelle prossime ore, più che altro verso
1: nel
2: la metà.
1: Pomeriggio. Ecco. Nel pomeriggio hanno parlato un po' di pioggia.
2: Anche a metà settimana si parla di brusco abbassamento delle temperature, quindi probabilmente anche una decina di gradi, quindi dovremmo
1: sì,
2: entrare.
1: L'avevano già accennato, ma per il momento ancora no. Oggi è leggermente inferiore, ma non quello che avevano detto, però
2: esatto.
1: Il tempo non è bello, ecco, non è quel bel cielo sereno, assolutamente.
2: Ho capito. Signora, scusi, c'è anche presenza di vento forte o in assenza di venti oggi?
1: No, niente, assente.
2: Assente, quindi giornata tendente alla pioggia nelle prossime ore con assenza
1: che, diciamo,
2: di vento.
1: Diciamo l'umidità così, ma nulla di che, ecco, proprio.
2: Ho capito, va bene, io la ringrazio molto, le auguro un buon proseguimento
1: Niente.
2: Di giornata, grazie.
1: Altrettanto lei.

0: Amici di Supermarket Show, eccoci anche oggi a parlare di buona musica indipendente. Se ricordate, la settimana scorsa abbiamo avuto modo di ascoltare un singolo con una canzone che ricorda ovviamente la bella stagione, estate italiana. Stiamo parlando di Niccolò D'Agostino, che quest'oggi è con noi telefonicamente. Niccolò, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao Daniele e ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao Niccolò, è veramente un piacere averti con noi all'interno del nostro programma. Allora, nel presentare il tuo nuovo singolo ti definisci messinese di nascita ma vicentino d'adozione. Sono due realtà ovviamente geograficamente e culturalmente molto distanti, ma entrambe straordinarie. In che modo questo mix tra lo stretto ed il Veneto ha influenzato la tua musica, in particolare la scrittura di questo brano?
1: Innanzitutto io, diciamo, da 12 anni mi sono trasferito a Vicenza per questioni di lavoro, però ecco, rimango legato sempre alla mia città Messina, anche perché in questo momento sono in provincia di Messina, e ho cercato di coniugare i due aspetti della bellezza: la bellezza paesaggistica di Messina, del meridione, e la bellezza architettonica di Vicenza, che è molto sublime. E questo mi dà molto sentimento, perché nella città del Palladio mi sento immerso, diciamo, in tutta quella sua architettura, in quella sua bellezza, e sullo stretto di Messina mi sento trascinato dalla bellezza paesaggistica. Ironicamente, io dico sempre che nel meridione la natura ha domato l'uomo, nel settentrione l'uomo ha domato la natura, per cui, esatto, diciamo, rimane sempre questo aspetto culturale, però siamo l'Italia, che io ho cercato di definire in questa mia canzone, va bene, estate italiana, che non è altro che un proporre o riproporre un ritmo mediterraneo latino, invece di aspettare sempre i soliti ritmi, diciamo, latinoamericane, nordamericane, le solite canzoni, che io devo dico questo, che con la vincita di Sanremo la musica italiana è stata destrutturizzata tutta in un colpo.
0: Esatto,
1: perché io qualche annetto, appartengo agli anni 60-70 e suonavo, e quelli come Saldavinci li accompagnavano alle feste in piazza 50 anni fa.
0: Ma pensa,
1: per cui poi a un certo punto c'è stata una deriva culturale dovuta all'influenza, bene, dei rapper nostri, bene, della mancanza di valori sociali in mezzo ai giovani, perché io non dobbiamo meravigliarci della deriva dei giovani, e quando noi nella musica che noi trasmettiamo istighiamo moralmente e psicologicamente, socialmente, i giovani ad una forma di ribellione. Io appartengo ad una generazione che ha fatto l'Italia, cioè dove i nostri genitori, la musica leggera degli anni 60-70 era amore, passione,
0: certo,
1: libertà,
0: certo,
1: ribellione anche, ma c'era qualche cosa che noi davamo alla gente, e non solo, noi facevamo sognare i ragazzi, li facevamo volare. Allora che è successo? Io siccome componevo e conservavo, poi ho detto, ma perché non devo proporre le mie canzoni come cantautore? Tra l'altro io circa due anni fa ho iniziato a fare

0: nei confronti di chi ti ascolta. Esatto. Allora Nicolò, a questo punto, visto che ci hai fatto questa panoramica così importante in merito anche al tuo trascorso musicale, ma soprattutto anche a questo tuo nuovo singolo, io direi di, prima di lanciare la canzone, di approfondire la tua conoscenza. Quindi, se, per chi volesse conoscerti meglio sui social, dove può cercare Nicolò D'Agostino?
1: Guarda, io ho su Facebook, ho un Facebook aperto, per cui posso andare a trovarmi, va bene. C'ho Instagram, però è meglio Facebook, che io controllo tutte le mattine, va bene. Poi, se vogliono ascoltare la mia musica da tutte le parti, Spotify, YouTube, possono comprare su Apple. Dico, ho affidato i miei brani a TuneCore, loro li distribuiscono da tutte le parti, in tutti i siti e in tutti i negozi virtuali, per cui lì mi possono conoscere, parlare con me e discutere, diciamo, discutere magari della musica. E della musica, perché è sentimento. Io ho parlato dell'estate italiana. Perché parlo dell'estate italiana? Perché il passaporto, guarda, io non sapevo della crisi che sarebbe successa con la questione della guerra nel Golfo, va bene? Però il fatto che non ci si possa muovere un po', allora cerchiamo di sfruttare i nostri, non so, 5.000 km di coste, va bene, specialmente qui nel meridione.
0: Perfetto Nicolò, allora ne approfittiamo di questo tuo messaggio per lanciare questo appello, quello di scoprire anche la nostra meravigliosa bella Italia, perché ha tanto da offrirci e tanto da farci vedere. Nicolò, a questo punto ti ringrazio molto, ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, buona estate e ci ascoltiamo Estate Italiana. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Ok, ciao a tutti, ciao Daniele, grazie. Ascoltate la mia musica, vivete la nostra Italia, vivete.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. Scusi, pronto. La macelleria, signora, per il ritiro del pecorone, cosa fate? Passate voi, vi mandiamo noi il ragazzo col camion.
0: Che cosa?
1: Il pecorone.
0: Pecorone.
1: Abbiamo, sì, perché voi avevate fatto un ordine dal macellaio, il pecorone, oltretutto da pulire anche, perché...
0: Ma quando mai?
1: E che ne so, io signora devo solo avvisare quando arriva, già l'avete già pagato,
0: no, no,
1: tutto.
0: E che cos'è il pecorone dal macellaio?
1: E cos'è, un montone, un pecorone, sì.
0: E chi gliel'ha detto allora?
1: Ah, non lo so,
0: lei?
1: E che ne so, io ho solo chiamato perché c'era scritto avvisare.
0: No, noi non abbiamo fatto nessun ordine.
1: E chi ha ordinato il pecorone, scusi?
0: E che ne so io?
1: Ah, non lo so. Perché
0: non
1: scusi?
0: Quale macellaio gliel'ha ordinato?
1: Via siamo in via Olivella noi.
0: Ma quando mai il pecorone?
1: No, perché c'era scritto, un attimo, leggo il biglietto, al momento dello scarico avvisare il numero 0824.
0: Ma lei si sta sbagliando.
1: Ma scusi, adesso le rileggo il numero perché non vorrei aver sbagliato. Allora, 26, giusto?
0: Lei mi può leggere qualsiasi numero perché lo prende sul... Adesso ha visto pure i carabinieri e basta.
1: Ma lei non, guardi che non c'è mica da pagare nulla, signora. Volevo solo sapere se lo venite a ritirare.
0: Noi non abbiamo ordinato nessun pecorone.
1: E chi lo prende sto pecorone?
0: Devo fare io il pecorone.
1: E che ci facciamo noi col pecorone? Ma non è che l'avete preso da, cioè, da mangiare, immagino.
0: Ma quando mai?
1: E che facciamo? Lo rimandiamo indietro?
0: Sì, ma io non so niente qua di tutto questo.
1: Ma non è che si è sbagliato il macellaio a volte quando è venuto a segnare...
0: Sbagliate, chiedete al macellaio. A me qua non è stato mandato niente.
1: Vabbè.
0: Non ci serve niente.
1: A lei non le serve comunque. In caso c'è, se le vuole, se le serve a lei, noi prima di mandarli indietro chiediamo.
0: No.
1: Non è che, quindi neanche nessun, prima di mandarli indietro mi accerto. Non è che l'abbia ordinato, non so, sua figlia, qualcuno, suo figlio, se
0: ma
1: ha dei figli.
0: Nessuno. Ma quale macellaio gliel'ha ordinata a lei?
1: Via Olivella, San Giovanni, Benevento.
0: Ma via Olivella non ci sta nessun macellaio.
1: A San Giovanni, Olivella. San Giovanni.
0: E neanche a San Giovanni.
1: E com'è possibile allora, scusi?
0: Che ne so io.
1: Allora bisogna che provo a telefonare io a sentire cosa hanno combinato. Quindi voi non lo volete?
0: Io non lo so. Certamente a me non serve un pecorone.
1: Allora, vabbè. Proviamo a risolvere la situazione noi. Scusi il disturbo, buona giornata.
0: Prego, prego, arrivederci. Al supermarket ci

Va tutto così bene, va tutto così male. Ora faccio cose scene, scalata sociale. Abbiamo te pretese, ma è paradossale che venne alle cartine, non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale. Facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche quando sono

0: Volete fare i bad boy messi di Backstreet? Ha più personalità il fumetti a Pascal. Rischiamo di impazzire come in Split. Quando il popolo ha paura vince sempre la violenza.
1: Dobbiamo risolvere il problema di questo pecorone. Ma il pecorone solitamente come si fa? Non lo so, è cos'è, tipo un abbacchio, si fa al forno con le patate. Comunque in caso voi sappiate che se volete fare un giro all'interno del nostro supermercato, la signora non l'ha voluto, ecco, c'è un pecorone disposto lì, pronto, seduto, pronto per essere cucinato.

Cari amici di Supermarket Show, giunge al termine anche questa puntata della settimana, questa seconda puntata della settimana. Io vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi do la mia mail se volete eventualmente scriverci, mandarci qualche cattiveria, info@supermarketradio.it. Detto questo, vi saluto e appuntamento alla prossima. Un salutissimo da Daniele Dalmuto. Ciao!

Bentrovati dalla redazione. In un quadro internazionale peggiorato con la guerra in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia, perché il conflitto è causa di profonde crisi economiche che generano nuova povertà, erodono alleanze consolidate, trasformano l'energia e le materie prime in strumenti di ricatto. Questo quanto ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, dal palco dell'assemblea annuale in corso a Roma. Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio, nella prima fase dell'indagine su Garlasco sarà processato dal prossimo 14 settembre con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio che difese Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari. La MotoGP, Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli era costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere un problema pregresso. Marquez dunque tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello il prossimo fine settimana. È tutto, alla prossima edizione.

ufficialissimo, non ci sono più le mezze stagioni, diciamo anche che c'è anche chi gradisce, no, l'arrivo della prima ondata, perché siamo o non siamo alle porte dell'estate, la prima, la prima delle due, quindi è giusto che ci sia un innalzamento della temperatura, no? Una volta si diceva della colonnina del mercurio, ma non so se quella è più un'altra cosa, che non la temperatura, cioè

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Albo Day.
1: From 7 bar FM alter radio All Go Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio All Go Day.
2: From 7 bar.fm alter radio All Go Day.
0: From 7ba.fm / alter radio All Go Day. From 7ba.fm / alter radio.
3: Il bentrovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché. Del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao!
3: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile. Invece si parla di gigolò, il titolo esatto qual è? Dicelo tu così siamo tranquilli.
4: Il mio gigolò,
3: quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
4: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente, tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona è proprio, cioè nel senso non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
3: Ma guarda, incredibile, perché io adesso mi sono messo, anzi chiedo venia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno, no, un aperitivo daccelo.
4: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e difetti che può avere un essere umano in professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata, sto parlando

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa. Però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò. Dai, un episodio, una situazione, un aneddoto. Ma magari, se non vuoi del libro, almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire e cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa. Però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci proprio... perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: ancora una traccia firmata Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto, ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho visto di cose crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/LTRadio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/LTRadio.

0: Buonasera dalla redazione Medio Oriente in primo piano con i soldati israeliani che hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Un portavoce di alto livello delle forze iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Il ministro degli esteri ucraino Sabia ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Si tratta di propaganda, secondo il ministro ucraino. La cronaca: la procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El-Khoudry, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia, ha tentato di accoltellarne una. L'avvocato Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM. Non è un modo per sottrarre il Khoudry alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni, dice il legale di El Khoudry. Disagi si sono registrati nelle scorse ore sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato infatti che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Dopo ore di rallentamenti la situazione sta tornando alla normalità. Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica Luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della rossa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, con la Roma che ha comunicato poco fa il riscatto di Malen dalla Aston Villa. I 14 gol dell'attaccante arrivato durante il mercato di gennaio sono stati decisivi per la conquista del quarto posto della squadra di Gasperini e dunque per la qualificazione alla Champions League, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Siamo al tennis. Matteo Arnaldi vince al suo debutto a Parigi. Il sanremese ha battuto in rimonta nel primo turno del Roland Garros l'olandese Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 parziali. Debutto serale invece sempre a Roland Garros per Jannik Sinner. Inizierà stasera lo slam parigino per il numero 1 al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 dell'ATP. Esordio fallimentare invece per Daniil Medvedev al Roland Garros. Il tennista russo ha debuttato con contro l'australiano Walton in una giornata segnata dal grande caldo di Parigi con temperature superiori ai 30 gradi e ha mostrato fin dai primi game evidenti segnali di nervosismo. Il russo dunque è uscito sconfitto e ha salutato anzitempo il secondo slam stagionale. Siamo alla MotoGP con Marc Marquez, che annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli era costato, lo ricordiamo, la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche alla spalla destra per risolvere un problema pregresso. Marquez tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Il pilota spagnolo è attualmente nono in classifica generale con 57 punti e 83 lunghezze da leader Marco Bezzecchi. Il ciclismo: Vingegaard si conferma il padrone del Giro d'Italia 2026. Il fenomeno danese trova la quarta vittoria di tappa nella corsa, imponendosi nella 16esima frazione ambientata tutta intera Svizzera, da Bellinzona a Cari. Il corridore della Bisma continua dunque a dominare e ovviamente aumenta il margine in chiave classifica generale. A 1.07 ha chiuso al secondo posto Gall davanti a Hindley, poi Anderson e G. Sesto un eccellente Piganzoli, fuori dai giochi invece Pellizzari. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.

Saluto e ben ritrovati i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio. Permette anche mercoledì 27 maggio condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, fatta eccezione per la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico è caldo di piena estate, in ulteriore accentuazione mercoledì. Le temperature diurne più elevate sulla pianura padana ed anche tra Toscana, Umbria, Lazio. In molte località saremo prossimi ai 35-36 gradi. Per sapere come andrà nel dettaglio nelle vostre località di interesse, vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web trebimeteo.com.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Buonasera dalla redazione Medio Oriente. In primo piano, i soldati israeliani hanno iniziato ad operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El-Khoudry, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM. Avvia questa mattina a Roma l'Assemblea Generale di Confindustria alla presenza di Mattarella e Meloni. Chiediamo che l'Unione Europea faccia meno e meglio, che si diano priorità sensate e si proceda con velocità nelle decisioni. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra, ha detto la Presidente del Consiglio. Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro con 3 operai morti in poche ore, il primo in un incidente mortale che si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente è avvenuto invece nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Terzo incidente invece che si è verificato nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica. Il calcio, la Roma ha comunicato il riscatto animale nell'Aston Villa, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Annunciato anche il rinnovo del difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico, che sembra in procinto dunque di salutare Bologna. È tutto, grazie per averci seguito.

Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie. Elezioni nei comuni. 8 comuni sono stati interessati da elezioni per la carica di sindaco e consiglieri comunali nelle giornate di domenica e lunedì. 16 candidati si sono presentati, portando alla conclusione di 2 commissariamenti, nei comuni di Cibiana di Cadore e Lamon, mentre è stato nominato un nuovo commissario per Vodo di Cadore. Situazione del manifatturiero nel Bellunese. La produzione industriale nel Bellunese ha registrato un lieve calo, nonostante un incremento degli ordini provenienti dall'estero. Questo scenario, emerso dall'indagine congiunturale della Camera di Commercio Treviso-Belluno, evidenzia una difficoltà nel mercato interno, compensata da una spinta internazionale. Crollo del tetto del lavatoio a Castion. Il crollo del tetto del lavatoio a Castion ha sollevato polemiche politiche. Il gruppo consiliare Valore Comune ha accusato l'assessore Marco Dal Pont di non aver gestito adeguatamente la manutenzione della struttura, definendo l'incidente come un disastro annunciato, segnalato già in precedenza. Iniziativa sui rischi domestici. Per sensibilizzare la popolazione sui pericoli presenti nelle abitazioni, è stata lanciata l'iniziativa Sei a casa, ma sei sicuro? Che prevede 2 serate informative sui rischi domestici, come incidenti legati a impianti elettrici e comportamenti poco sicuri. Successo di Francesco Miotto nel TCR Italia DSG. Francesco Miotto continua a dominare il campionato TCR Italia DSG, ottenendo la 4ª vittoria consecutiva nel 2º round stagionale a Vallelunga. Il giovane pilota bellunese ha conquistato entrambe le gare del weekend, confermando il suo eccellente stato di forma con l'Audi RS3 LMS del team Planet Motorsport. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
15: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.

0: Neymar della Seleção, e questo ci tranquillizza parecchissimo. Comunque, puntata di Sporting Go che sarà concentrata sul campionato italiano di calcio, che ha visto la sua ultima giornata con uno scenario a sorpresa. Andiamo però per ordine. La prima cosa è il saluto all'enciclopedico Fabio Cantelmo, vice direttore di nonsolocalcio.news.
1: Ciao Chico, ciao a tutti gli ascoltatori e soprattutto a tutte le ascoltatrici. Dillo, hai telefonato tu a Carletto e gli hai detto: mi raccomando, convoca Neymar. E lui ti ha visto, ti ha ascoltato, tu hai protestato tanto, ti ha ascoltato e ti ha convocato Neymar per i prossimi mondiali di calcio. L'ha fatto apposta per te.
0: Come sai, io più che per favore convoca ho sistemi molto più diretti quando è che parla la passione, parla il cuore. Ma comunque, a parte tutto, sai benissimo che addirittura qualche governatore di qualche stato degli Stati Uniti e del Brasile si è mosso, senza considerare che si è mosso lo stesso Ronaldo il fenomeno, piuttosto che Kakà, piuttosto che Marcelo, piuttosto che
1: ci mancava Gesù.
0: Sì, no, anche

0: Redentor della Baia di Rio, esatto. Non è detto che non si sia mosso. No, tra l'altro, adesso a parte gli scherzi, tra tutti quanti i video, no, che si sono visti per le convocazioni raggiunte con le famiglie che esultano, così, sono rimasto colpito da un fatto particolare. Cioè, uno dei portieri che non è stato convocato, naturalmente ha avuto subito uno sguardo di delusione vicino al pianto, perché puntava molto, sperava ovviamente in una convocazione. Sai che i portieri sono i primi annunciati nell'elenco, e addirittura, nonostante tristissimo, quando ha continuato a vedere davanti alla TV il filmato ed è stato convocato Neymar, ha avuto la forza di esultare, certo non a pieno, però abbastanza, prima poi di ritirarsi in un angoletto dove è stato poi consolato dagli amici, parenti e chi fosse con lui. E quindi questo ti fa capire di quanto veramente tutti vogliono bene a Neymar, primi, primi fra tutti proprio coloro che fanno parte della nazionale e tutti in generale. Quindi scusate questa parentesi lunga che ha bruciato via tutto il primo segmento, ma non c'è nulla da aggiungere, perché
1: aspetta.
0: Circa il poker del grande Kimi S. Garoto, io sai che vedo i gran premi su Rede Globo, quindi lo chiamano questo ragazzo, questo bambino quasi, perché giovanissimo inanella la quarta vittoria consecutiva.
1: E che ha qualcosa in comune col tuo amatissimo Brasile, mio caro Francesco, perché lui
0: è un fan di Senna dichiaratissimo.
1: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. È un fan di Senna dichiaratissimo. È stata una gara molto, molto bella. Un testa a testa con Russell, sono giocato, ci hanno battagliato e anche di brutto su una pista dove ci tengo a sottolineare, Francesco, Russell credo che sia la sua pista favorita, dove lui sia in assoluto il più bravo, ecco, a correre su questa pista. È stata una prestazione maiuscola di un ragazzo che ha trovato una maturità è veramente forte. Su questo non se ne credo che non ci siano discussioni, non ci sia santi, come si dice in questo, dalle mie parti. E adesso allunga in classifica. Questo è uno stop che fa male per non solo per il morale, per Russell, ma proprio per la classifica. E per cui, insomma, cosa gli possiamo dire a sto ragazzo? Godiamocelo, 19 anni, dobbiamo solo godercelo, e finisce l'argomento, ecco, tutto lì.

0: temporanea perché era aperto il discorso qualificazioni alle varie fasce dell'Europa, soprattutto era un po' in bilico qualcosa circa la Champions, ma solo matematicamente dicevano tutti, ma ci arriveremo dopo. Adesso, parlando di retrocessione, qualcuno addirittura aveva puntato più sulla Cremonese, perché tutti avranno detto radiolina all'orecchio, tutti quanti i calciatori del Como lasceranno perdere quando vedranno che tutte stanno vincendo e che non ci sarà possibile di Champions, e quindi la Cremonese approfitterà di questo disinteresse dei lariani e vincerà. Poi chissà cosa farà invece il Lecce, e quindi si salverà la Cremonese. Le cose non sono andate così, e i giallorossi del Salento, tra l'altro dovrebbero essere un po' nel tuo cuoricino perché so che sì, sei originario di là, ce l'hanno fatta, esatto. Mi sembra quarta salvezza consecutiva.
1: Sì, esatto.
0: Cioè non
1: esatto.
0: So se consecutiva, ma quarta salvezza in A.
1: No, è consecutiva perché non sono più scese, quindi è corretto quello che hai detto. Fammi giusto, voglio iniziare in maniera diversa, perché io, come diceva il grandissimo Lino Tommasi, Nicoli diceva circolino rosso, no? Circolino rosso stavolta io lo vorrei dare a Eusebio Di Francesco, perché l'abbiamo sempre detto, se ti ricordi l'anno scorso io dicevo che è un po' il Paolino Paperino degli allenatori di calcio della Serie A, perché le sue squadre hanno sempre giocato un calcio straordinario e meraviglioso, ma
0: non premiato, esatto,
1: bravissimo, bravissimo, certo. Esattamente. E invece questa volta, quest'anno, è riuscito non solo a far vedere dell'ottimo calcio, con dei mezzi a disposizione sicuramente non eccezionali, ma è riuscito in una impresa incredibile, che è quella di salvare il Lecce contro una splendida Cremonese, fatelo dire, sfortunata perché è stata per troppi mesi senza la sua punta principale, che è Jamie Vardy, e per cui insomma Cremonese, che io credo che abbia tutte le carte in tavola per una pronta risalita nella massima serie, per cui insomma complimenti veramente al Lecce, a Pantaleo Corvino, e per la Cremonese insomma io credo che, ripeto, ci saranno tutte le possibilità perché possa ritornare immediatamente nella massima serie.
0: Allora, complimenti al tuo Lecce, complimenti al mio Eusebio, che praticamente all'hotel che adesso dirige suo papà, a pochi chilometri di distanza in linea d'aria, non saranno nemmeno 5-6 chilometri da dove è la sede della nostra redazione, quindi sai benissimo che Eusebio è di San Giovanni Teatino, sì, proprio provincia, sì, sì, di Chieti. Detto questo, tra l'altro un'altra cosa ci accomuna, sì, diciamo, l'essere fan sportivamente e calcisticamente parlando di Davide Nicola, e siccome è stato allontanato, no, dalla Cremonese, insomma io ho avuto meno simpatia nelle ultime settimane.
1: Forse un po' troppo velocemente, un po' troppo improvvidamente è stato allontanato.
0: Ecco, improvvidamente era sfuggito. E appunto
1: sì,
0: è per questo la mia simpatia per la Cremonese è andata un po' scemando. Comunque adesso sentiamo un po' di musica e poi cambieremo argomento, sempre Serie A, che è andata a concludersi.

0: il colore azzurro della maglia della nazionale è di mezzo per il prosieguo di carriera di Antonio Conte, che comunque saluta ufficialmente con una vittoria tra le mura amiche all'interno del Maradona, e quindi avventura finita con anche un bel bilancio, perché scudetto e credo Supercoppa se non erro, insomma non è andata male, però come si dice, tranne che quando è stato alla Juve, non dura tantissimo Conte in una squadra.
1: Beh, non dura tantissimo ovunque lui è andato, per un semplice motivo, perché lui diciamo che spreme fino all'ultimo i giocatori il primo anno, dopodiché i giocatori sono talmente spremuti, talmente esausti che non ce la fanno poi più, no? Quindi poi succedono problemi e casini spogliatoio. Questo è il problema di Antonio Conte. Detto ciò, ha salutato già un mese fa, se ti ricordi lo dicevamo anche, comunicando ufficialmente anche da Aurelio De Laurentiis. Per lui si prospetta seriamente la panchina nuovamente della nazionale, ma occhio alla panchina del Milan, perché Max Allegri con tutta probabilità potrebbe lasciare la panchina del diavolo. Ne parleremo dopo del disastro totale del Milan, l'ennesimo disastro totale del Milan, per cui insomma per Antonio Conte comunque un'avventura a Napoli che lo lascia e lo lancia nell'Olimpo della squadra partenopea, io credo per sempre, no Francesco? Perché poi alla fine uno scudetto l'anno scorso, come hai detto tu giustamente, una Supercoppa quest'anno, alla fine il Napoli è arrivato secondo in classifica, è vero che è a distanziatissimo, però comunque sia c'è anche da dire che gli infortuni quest'anno al Napoli sono stati quelli che hanno veramente condizionato le prestazioni della squadra.
0: E beh,

0: Dalla redazione di 7 Bar Roma.
1: Ciao, sono Simona Sormara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Eccoci sullo starter di seconda parte di Sporting Go. Il secondo tempo inizia col derby della Mole, che ti ha visto protagonista e di cuore ma anche di presenza, perché hai detto adesso vado a gustarmelo in tribuna stampa.
3: Sì, ero con tutti i colleghi. Clima surreale, è stato un derby che è stato giocato veramente in un clima surreale. Parliamoci anche, perché mi sembra giusto soffermarsi, il calcio deve essere uno sport, e come tutti gli sport deve esserci anche la goliardia. Purtroppo nel calcio non è così da sempre, da troppo tempo, e ci sono stati nuovamente gli ennesimi scontri all'esterno dallo stadio. Il problema dello stadio di Torino è che è uno stadio che è in centro, è difficile da gestire, ma la responsabilità di tutto, caro Chico, è della Lega Calcio, perché tu non puoi mettere il derby di Torino l'ultima giornata di campionato, quando si decide una stagione intera. Non puoi, è follia totale. Cioè, quello che sta succedendo nella Serie A è follia totale, e questo rispecchia poi tutto quello che succede anche nella nazionale di calcio, con tutte le scelte. Detto ciò, un campionato che poteva essere falsato, perché è venuta a mancare quella che è la contemporaneità delle squadre del campionato, della giornata di ieri. Perché una cinquantina di tifosi della Juve a un certo punto hanno chiamato a raccolta la squadra della Juve, minacciandoli che non dovevano giocare la partita perché il tifoso era in ospedale e se no avrebbero fatto invasione di campo. Quindi una cinquantina di teppisti che prendono in ostaggio due squadre di Serie A e uno stadio intero. Ditemi voi se questo può essere una cosa normale e fattibile. Poi dopodiché c'è stata la partita, il primo tempo la Juve ha giochicchiato, non è stata un derby di quelli indimenticabili, diciamocelo subito, Francesco. Un primo tempo mosso, la Juve ha avuto due occasioni, ha segnato 2-0. Poi è chiaro che una volta che si è rientrato negli spogliatoi con la notizia certa che giocare la prossima Europa League, perché nel frattempo le altre squadre avevano già giocato, avevano già finito, quando c'era stata la fine del primo tempo le altre squadre avevano già finito, con il Como e la Roma che avevano vinto. A quel punto la Juve si è afflosciata completamente e il Toro ne è venuto fuori. Ma ripeto, ti torno a ripetere, non puoi far giocare un derby all'ultima giornata di campionato di sera in uno stadio che è in pieno centro di Torino. È follia più totale.
2: Ma comunque, cioè, il derby non so se si fosse svolto a tre giornate dal termine, se il clima era questo, con una, come dici tu, al posto degli sfottò,
3: ma lo fai giocare a mezzogiorno e mezza, capisci, Francesco?
2: Ah, quello sì, quello sì. Cioè, il fatto che lo stratagemma che si usa con il derby di Roma,
3: la capitale, no? Esatto, esatto.
2: Ah, ecco perché, esatto. Perché non percepivo, perché allora una volta c'era il sorteggio, che era proprio sorteggio, adesso c'è questa andata con il ritorno diverso e asimmetrico. Però diciamo, le uniche cose che vanno pilotate sono quando due squadre della stessa città giustamente giocano in alternanza, una dentro e l'altra fuori, altre situazioni, perché si diceva no, entro le prime giornate non devono scontrarsi le big, ma anche queste regole sono state un po' tolte, no?
3: Esatto.
2: Perché però adesso, però addirittura vietato il derby l'ultima giornata, sinceramente non mi trovi d'accordo, perché io sarei, non dico per un sorteggio totale, però dare delle regole, ma questa non la trovo motivata. Ma forse l'orario sì, forse no, perché tu vai alla fase successiva molto intelligentemente, cioè dici non è che sono contrario all'ultima giornata, ma siccome nelle ultime giornate probabilmente c'è necessità di contemporaneità, allora ecco la motivazione e non posso che approvare il tuo ragionamento.
3: Capisci? Quello sì, capisci? Sì, sì. È quello il problema, cioè tu sai che comunque già è un derby e quindi è ad alta tensione. Poi ci sono state dichiarazioni di Caro sugli istinti che dovevano entrare, che non dovevano esserci solo le maglie del Toro, nessuno della Juve, insomma è stata tutta una roba quindi è tutto ipercaricato. Dopodiché ci sono stati scontri con la polizia. Adesso questa persona non si sa da cosa sia stato colpito, se è stato colpito da un lacrimogeno, cioè la polizia dice da una bottiglia di vetro, non si capisce sinceramente. Fatto sta che comunque sia, ripeto, ha rischiato seriamente di passare un campionato, perché poi non c'è stato più la contemporaneità. Quindi, e se la Roma avesse pareggiato? Il Milan alla fine l'ha perso, se ci pensi. Se la Roma avesse pareggiato, capisci che la Juve avrebbe giocato col sangue agli occhi? Perché avrebbe giocato col sangue agli occhi. E invece ieri sera poi nel secondo tempo hanno mollato, infatti il Toro ha pareggiato 2-2, quindi anche per chi ad esempio ha scommesso sulle partite, cioè è tutto un insieme, perché poi qua è tutto un insieme quello che è successo, ed ecco perché è follia quello che è successo, follia.
2: Certo.

0: argomento, in ogni segmento di Sportingo del resto è così, non c'è nessuna novità. E io credevo fosse il sermone di circostanza per farsi dire: oh, come bravo, ha tenuto la squadra concentrata fino alla fine. Perché quando Max Allegri diceva sarà una partita comunque difficile, perché col Cagliari, benché dentro casa, non sarà facilissimo, Milan che passa in vantaggio al secondo minuto, poi viene ripreso sul pari a metà primo tempo e poi addirittura scavalcato 1-2 con il Cagliari che era già salvo, doveva essere già con la mentalità in vacanza, forse tutti i giocatori avevano anche voglia di mettersi in mostra per magari interessare qualche altra squadra per il mercato, non lo so, o comunque un semplice senso di condotta sportiva che la dice lunga per una volta sulla correttezza, perché tutti quanti hanno giocato fino alla fine. E anche il fatto che Juve e Milan siano fuori dalla Champions vuol dire che non ci sono condizionamenti di sorta.
1: No, non ci sono, anzi devo dire che le due squadre sono venute a giocarsela, sono giocate alla grande, il Cagliari che il Verona, sono state due partite, possiamo dire, vere, e quindi complimenti davvero perché comunque si hanno giustamente onorato gli impegni, e quindi bello così. È corretto. Dopodiché, insomma, io credo che bisogna un attimo parlare di quello che è successo, Francesco, a Milano, perché il Milan e Max Allegri escono malissimo, forse anche peggio, da un'annata dove, ricordiamoci, il Milan non aveva neanche le coppe europee, Francesco, e questa secondo me era l'aggravante, perché avrebbero dovuto comunque, non dico vincere lo scudetto, io sono uno degli esempi di quelli che ha creduto che il Milan potesse essere senza le coppe potesse vincere davvero lo scudetto.
0: Ma a un certo punto veramente stava andando molto molto bene e sì, comunque tutti si aspettavano o scudetto o comunque piazzamento, sì, mai sicuramente al di fuori del poker di testa. Invece è successo veramente l'incredibile. Adesso accennavi prima, non so se Allegri addirittura sarà il commissario tecnico della nazionale, comunque bisognerà dare soddisfazione alla piazza con le teste che dovranno rotolare, e pensiamo, cioè si possa prevedere anche la rimozione di Allegri, poi destinazione o nazionale per l'appunto, o l'altro azzurro, quello di Napoli.
1: Beh, nazionale mi viene male pensarci, sinceramente. Ci sono stati dei contatti con il Napoli. Però fammi dire anche due parole su Max Allegri, perché Francesco, quello che io credo che comunque sia un po' il come posso definirlo, il padrone, no, del proprio destino, perché Max Allegri gioca un calcio vecchio, forza di continuare sempre con il corto muso, poi alla fine questi sono i risultati, cioè, capisci?
0: Sì, no, io non stravedo affatto, sinceramente.
1: Quindi
0: mi ricordo, pensa che zio Silvio Berlusconi gli mise a disposizione, sì, Kakà e Ronaldinho, e lui sosteneva che non potessero giocare insieme, quindi l'unica è ridere.
1: Capisci. Alla fine io credo che ormai o lui si decide a cambiare gioco, io capisco che poi a 60 anni sia difficile e complicato, ma la paura è che poi lui sia comunque vittima di se stesso, di un calcio che non va più, che non c'è più, cioè, no? il corto muso, il prima prendere, il prima non prendere, poi provare a segnare. Non funziona più, e quindi il Milan esce giustamente dalla qualificazione alla prossima Champions League, andrà a giocare l'Europa League. Jerry Cardinale dovrà leccarsi le ferite, E bisogna capire anche con l'Italia che cosa succederà, perché tu non puoi cambiare tutti gli anni il direttore sportivo e l'allenatore. Non ha senso, capisci? Non ha alcun senso logico.
0: Eh sì. E allora adesso staremo a vedere di queste vicende con il Toto panchine, Toto dirigenti, Toto direttori sportivi e quant'altro. Un disco e poi velocissimi all'ultimo segmento.

0: come abbiamo già predetto, dobbiamo essere velocissimi. Allora, sembrava la costruzione perfetta di un alibi, il maremoto che c'era stato con Mister Super Ser Ranieri, che è venuto al disaccordo con Gasperini, ma il Gasp ce l'ha fatta lo stesso. Roma in Champions, super filotto finale e assicurazione addirittura al terzo posto per la Roma, quindi insomma si è andata a qualificare. Tra l'altro nella nostra scaletta non abbiamo contemplato il Como, che meriterebbe 2-3 puntate, quindi no, Roma no, e Como insieme,
1: diciamo, parliamone pure invece, perché sì, è giusto parlare. Io parlerei se sei d'accordo insieme, perché è giusto così. Due allenatori, innanzitutto hanno due cose in comune, due allenatori che giocano a calcio e fanno giocare a calcio. Questa è la prima cosa che bisogna dire di Como e Roma. Circolino rosso però sulla Roma, su Gasperini, perché quantomeno un'idea di calciatori italiani la Roma ce l'ha, mentre per il Como, a me dispiace dirlo, ma il Como non ha un italiano in squadra, cioè sono 11 giocatori, 11 sono stranieri, e non mi piace, non lo trovo bello, non mi piace. Dopodiché la Roma, mi soffermo sulla Roma, il Como ha fatto una stagione che è andata ben al di là delle di più rose aspettativa, detto che però la famiglia Artono ha speso la bellezza di quasi 400 milioni di euro in 3 anni, quindi insomma non propriamente bruscolini, perché comunque anche alla scorsa campagna acquisti mi sembra che abbia speso più o meno ha speso 187 milioni di euro, se non ricordo male, comunque sia la cifra dovrebbe essere quella. Dopodiché la Roma invece e Gasperini meritano veramente una menzione speciale e particolare. Il Gasp è arrivato in un ambiente che insomma l'anno scorso sappiamo tutti, anche con l'arrivo di Claudio Ranieri, c'è stato poi questa diatriba proprio con Rifi Massara, per cui con Gasperini non si sopportano. Dopodiché anche il problema con Claudio Ranieri, che è stato dimissionato dai Friedkin, una qualificazione Champions disperata, perché se tu ti ricordi bene soltanto 4 giornate fa la Roma era a meno 5 dal quarto posto, che è della Juve. È arrivato con testa bassa, ha lavorato, ha sistemato le cose ed è riuscito a portare la Roma, a far ritornare la Roma dopo tantissimi anni, troppi anni, a giocare nel palcoscenico, quello più importante che ci sia in Europa, che è proprio la Champions League. Per cui insomma davvero complimenti a Gasperini. Dopodiché adesso ci sarà a vedere in campagna acquisti cosa succede, perché lui ha chiesto pieni poteri, quindi diciamo un ruolo, e molto probabilmente i Friedkin lo daranno, un ruolo al

La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

You're running from nothing. Si comincia con questa bellissima ragazza di Vancouver. Si parte dal Canada con Alicia Barrow, così si chiama, una pianista, cantautrice, piacevole, raffinato il suo sound in questa canzone e in altre di un prezioso album ricolmo di tracks molto interessanti. Si fugge da qualcosa, o come dice lei, si fugge da niente. Running from nothing. E adesso Mr. Otis Kane. Station to station, on the tracks. Sounds good. Musica buona per le nostre orecchie. Into the night. Everybody enjoy.

Heaven is a place on earth. Heaven, Otis Kane, from Los Angeles. Anche questa, la musica di Station to Station, quella che si ascolta con molta facilità, il classico e bellissimo, nonché inconfondibile, Easy Listening. Adesso Rory Sturgeon, yes. Did I say that loud enough? Lo posso dire che è abbastanza, rumorosa la cosa.

molto felici di fare la tua conoscenza. Rory Sturgeon, Edits Project. Did I say that loud enough? No, no, non è così, non è così rumorosa la tua musica, anzi, ci accompagna tranquillamente come la musica di Garrett Duncan. Sentite questo tipo.

giovani talenti della musica si affacciano in questi anni 20 degli anni 2000. Lui si chiama Gareth Duncan, cresciuto con Prince, ascoltando gli Steely Dan, gli Earth, Wind & Fire, la musica di Bobby Caldwell, e si sente che ha amato Stevie Wonder e quelli come Stevie Extraordinary, la canzone tratta da un suo album pieno di cose preziose come questa.

0: Lena Hall.
1: Keep me in your heart for a while.
0: Keep me in your heart.
1: Sha-la-la-la-la-la.
0: Tienimi nel tuo cuore. Lei è famosa come attrice ed è infatti in questi panni che ha cominciato, ma a quanto pare ha una voce graziosa, gradevole, ed è questo il suo singolo. The Womack Sisters. Sì, sono le figlie di Bobby Womack. Insieme hanno dato vita a questa formazione. Con quel soul vecchio stile.

0: Shop. How many miles? Quante miglia devo bruciare? Con i gradi di parentela non sono afferrato, faccio sempre molta confusione. In realtà Bobby Womack è lo zio. Sta di fatto che sin da piccolo lo hanno seguito in tutti i palchi del mondo e prima di cominciare a camminare hanno imparato a cantare. Sono tre sorelle bellissime e bravissime. Si fanno chiamare The Womack Sisters. Il brano? L'avete capito? Chauffeur, chauffeur, chauffeur. Ossia, colui che guida l'auto e li porta in giro.
1: Station to station, on the tracks.

nuovi nomi, nuovi amici da conoscere meglio, musicalmente parlando. Si chiama Magnus Ferrell, romantico e accattivante, con questo album dal titolo Asleep Talking. Sì, quando si parla mentre si dorme e si dicono cose senza senso. Questa è la sua canzone, e adesso Naive, I Wish You Well. Station to Station on the tracks. Sounds good.

Nive, sì, si scrive NYV di Venezia e di Empoli, sì, però potrebbero anche mettere un qualche appunto sulla pronuncia esatta, perché spesso sono nomi che vengono pronunciati anche molto diversamente dalla forma scritta. I Wish You Well, comunque, il brano è di una ragazza molto interessante, una cantautrice che si ispira alle giovani grandi musiciste degli anni 2000 e si sente un'influenza di Olivia Dean e altre del genere. A questo punto la musica di Aaron Fraser, It's a Shame, è la musica, sì, che si fa largo anche per lui, insieme ad alcuni amici che suonano insieme, una band molto interessante che gli sta veramente dietro alla grande.

It's a Shame. Old Style, anche questa con un filo di voce, un falsetto naturale. Aaron Fraser ha cominciato con Duran Jones and Indications, era il batterista e anche il lead vocalist di quella band, poi ha deciso di fare un disco tutto suo e si è messo a incidere le canzoni di suo pugno, come questa, It's a Shame. È il momento di riscoprire questi fenomeni delle voci, si chiamano Naturally Seven. Walk on by, walk this way, medley.

A cappella, che per Quincy Jones è il numero uno al mondo. Si chiamano Naturally 7, ma non solo per lui, perché visti dal vivo questi ragazzi fanno delle cose al limite della verosimiglianza. È bello risentire Walk On By di Burt Bacharach sulla base di Walk This Way. Do you remember? Aerosmith con quel pezzo rap storico. Adesso abbiamo invece una signora che si chiama Misha Miller e ci fa sentire A Little More Time For Love. Una nuova amica di Station to Station on the Tracks, perché questa è la fase New Music Discovery, ossia la scoperta di incisioni molto recenti e soprattutto di artisti delle nuove generazioni che ci regalano tanta musica interessante, piacevole e soprattutto che non si sente tanto facilmente in giro.

Exciting Voice in British Soul. Sì, in questo momento sicuramente una delle voci più belle della musica soul che provengano dal Regno Unito, United Kingdom. A Little More Time for Love. Lei si chiama Misha Miller con tutta la sua positività. My Dummy, The Rolling Stones and The Stars. Ancora canzoni nuove per questi vecchi volponi del rock and roll. Enjoy and listen.

0: The guitar strings and the choir still sings. Le chitarre gridano, il coro continua a cantare, si balla e il video ce lo dimostra molto esplicitamente che questo è un brano che i Rolling Stones concepiscono perché veramente si possa ballare e non pensare a nulla, o quasi. Everybody, keep on rocking.
1: Station to station, on the tracks.

Bello ritrovare due leggende della musica americana, due grossi personaggi che hanno fatto la storia in tantissimi dischi che abbiamo ascoltato e amato dagli anni 70 in poi. Lui è Preston Glass, ha lavorato con Narada Michael Walden, con Aretha Franklin, Whitney Houston, Herb, Wind & Fire, singer, anzi musician e songwriter. Qui ha ritrovato un vecchio vocalist della musica americana, anche egli a una certa età. La voce però è ancora molto in forma. Si chiama Johnny Mathis e insieme in questo album Sandbox Podium abbiamo trovato One Wonderful Day, un giorno meraviglioso. E adesso The Rough Cats.

Crying or Worry. C'è un po' di afrobeat, c'è un po' di soul, ci sono suoni che provengono da ogni angolo del mondo, perché è una band formata da musicisti di varie parti e varie estrazioni musicali, e si sente la connessione. The Rough Cats con Doug Shorts e gli Aerobic sono di base a Berlino, ma alcuni provengono da Lagos, altri da zone varie del pianeta. I Am Worried, il singolo che abbiamo sentito, e a proposito di singoli nuovi, New Music Discovery anche per Shaka Khan. La sua nuova canzone si intitola Shagzilla.

leoni e leonesse a confronto con le loro musiche nuove nonostante l'età, dai Rolling Stones a Johnny Mathis, Preston Glass, Chaka Khan. Quando c'è la voglia, c'è la passione e sei ancora in forma, perché no? Questo è il singolo 2026 di Chaka Khan. Si intitola Shaq Zilla. E adesso The Chordettes. Remember.

e Sandman. Sì, sono quelle di Lollipop, musica indimenticabile anni 50. Sì, abbiamo fatto un salto molto indietro nel tempo, perché in questa occasione andiamo anche a riscoprire un album che ha vinto il premio come Grammy Award Album of the Year. Sì, come sempre facciamo un giro da quelle parti in quegli anni e vediamo chi ha vinto. Andiamo a vedere, sto controllando, sì, deve essere, se non sbaglio, il 1999, sì, a fine secolo. Vediamo chi vinse il Grammy Award come album dell'anno nel 1999.

0: Album of the Year.
1: Please respond when I call your name. Kevin Charles.
2: Un debutto così non se l'aspettava nemmeno lei. Primo album della componente di Fugees. È il suo progetto solo del 1998. Nel 1999, ai Grammy Awards, Miss Education of Lauryn Hill vince il premio come album dell'anno. È il primo album hip-hop che vince in questa categoria. Il brano di apertura dopo il prologo si intitola Lost Ones. Ladies and gentlemen, album of the year, Miss Education of Lauryn Hill. It's funny how money changes.

0: Grammy Awards.
1: In the Grammy. Goes to.
2: Album of the Year.
3: La traccia numero 4 è caratterizzata dal suono acustico della chitarra di Carlos Santana. Si intitola To Zion. Miss Education of Lauryn Hill. Titolo ispirato alla storia di Sonny Carson, che è diventata un film nel lontano 1974.

0: goes to
1: Signore e signori, il Grammy Award come album dell'anno 1999 viene assegnato a Miss Education of Lauryn Hill. E dopo il singolo più noto del disco, Do Up That Thing, c'è la traccia numero 6 dal titolo Superstar, con un riferimento molto chiaro a Jim Morrison.

year. When It Hurts So Bad, la traccia numero 8. Alla cerimonia dei 41esimi Grammy Awards del 99 ottiene 10 nominations e ne vince 5. Qui Lauryn è con Mary J. Blige.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album of the Year. Miss Education of Lauryn Hill. Realizzato con i musicisti di casa sua, di Newark, New Jersey. Al numero uno della classifica del Billboard, con 500.000 copie vendute nella sola prima settimana. Record per un artista donna. Lauryn

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album of the Year. The year.
3: Traccia numero 12. Nothing Even Matters. Special guest D'Angelo. Mids Education of Lauryn Hill. Un album solo nato durante l'attesa del suo primo figlio, che le ha dato idee e creatività per scrivere dei brani memorabili. Il bimbo nasce dalla sua relazione con il figlio di Bob Marley.

0: Album of the Year.
1: Siamo ai Grammy Awards del 1999. L'album dell'anno è Miss Education of Lauryn Hill. Uno dei migliori prodotti non solo di quell'anno ma degli anni 90, inserito tra i 500 album della storia da parte della rivista Rolling Stone.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album of the Year.
3: Lauryn Hill, grande autrice anche per le sue colleghe, come la regina del soul Aretha Franklin, per la quale ha prodotto e scritto A Rose Is Still a Rose, e ancora per Whitney Houston.

0: Academy Awards.
1: And the Grammy goes to...
2: So It Wasn't Me. Amore, cuori spezzati, spiritualità. I testi di Lauryn Hill parlano di questo in una combinazione di suoni e di stili, con parti vocali cantate e il rap di una delle numero uno in questo campo. Tra le tracce nascoste anche una vecchia canzone

0: Awards
1: and the Grammy goes to
2: Album of the Year.
0: Can't Take My Eyes Off the View. C'è un'altra traccia nascosta in questo disco, si intitola Tell Him. Un Grammy meritatissimo quell'anno, 1999, a Miss Education of Lauryn Hill.

Come canzone dell'anno, nel 1999 fu premiata My Heart Will Go On, cantata da Celine Dion e scritta da James Horner e Will Jennings. Colonna sonora del popolarissimo

My Heart Will Go On. È passato di tempo, 1999, c'era un grandissimo disco premiato con i Grammy di Lauryn Hill, ma c'era anche questa classic song di sempre, cantata meravigliosamente da Celine Dion. E adesso una cover, Kings of Leon, l'originale, ma questo è Zurb, Use Some

Uscì nel 2008 e decretò il grande successo dei Kings Leon, soprattutto in Gran Bretagna. Questa è la versione di Zurb con la voce di Sophia Stadile. Angolo cover, ok. Un'altra per voi con la bella voce di Lisa Stansfield, che ci fa

Cosa hanno fatto quella volta i Player? Quelle che si chiamano One Hit Wonder? Sì, quel grande successo e poi niente. Hanno riprovato con altre cose? Sì, sono usciti alcuni altri singoli, ma questo è il loro grande successo, ma anche la loro condanna, forse. Hey Paul, Days We Left Behind, i giorni che ci siamo lasciati dietro. Mr. Paul, con noi.

Ci hanno incuriosito alquanto questi ragazzi. Provengono da El Paso, Texas. C'è la voce suadente di Greg Gonzalez e altri tre ottimi musicisti che danno vita a queste esperienze. Sono, non è musica questa, è un'esperienza. E anche il nome del gruppo è tutta una storia, una situazione. Infatti si chiamano Cigarettes and Coffee. Anzi, Cigarettes After Sex. Questo era un titolo mixato ad un altro. Ossia, la sigaretta, le sigarette, o una, o due, o tre, o quattro, after, dopo il sesso. Un saluto a tutte le radio collegate, 120 sono i minuti di musica che condividiamo insieme ogni martedì sera, in diretta con voi. Tante cose da ascoltare, tanti personaggi della musica, vecchi e nuovi, ma soprattutto nuovi, perché nell'ambito della New Music Discovery ci divertiamo a cercare in ogni angolo del mondo cose belle di artisti che hanno qualcosa da esprimere on the tracks.

Cantastorie, la cantautrice on the road. Ci è piaciuta subito, sin dal primo momento, dalle prime canzoni. Si chiama LP. Una volta la usavamo questa sigla per appunto contraddistinguere il long playing, il 33 giri. Lei invece ha inciso tante belle canzoni e l'ultima della serie, una delle ultime, è questa, molto divertente, Shelly. E adesso Mr. Prince, dal suo catalogo postumo, una ballad sentimentale, struggente, strappalacrime, With This Tear.

questa piccola lacrima unica che scende dagli occhi. When this year, Prince, remember? Ricordiamo i grandi artisti del passato che comunque hanno ancora cose nuove da proporci. Tutto ciò

sembra musica incisa negli anni 60-70, invece no, sono cose nuovissime con quel gusto, anzi quel tipo di registrazione analogica che fa proprio pensare a un vinile. Si chiamano The Sacred Soul Ale, Souls, plurale, sì, sono in tre belle anime che fanno musica divertente con quello spirito del soul sound di tanti anni fa. Any Old Fool. E adesso cover time, la voce di Luther Vandross, mai dimenticato, from Toto.

0: una long version
1: tutta da gustare,
0: tutta da riascoltare al giusto volume. Georgie Porgy, Mr. Luther Vandross, un classico del primo album dei Toto, una canzone rifatta da tantissimi artisti in mille modi diversi. Non poteva mancare la versione soul R&B bellissima di Luther. Kiss the girl and make them cry. Falli piangere, bacia la ragazza e falli piangere. Ok. Sometimes Quint Starkey.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.